0: Birichina Notizie.
1: C'è un aggiornamento dell'informazione in redazione. Mauro Baldan. A Kiev gli inviati del presidente statunitense Trump dopo l'incontro al Cremlino con il presidente della Federazione Russa Putin. Servirà che tutti facciano compromessi, ha detto Witkoff, dopo i colloqui con il presidente ucraino Zelensky e alcuni consiglieri per la sicurezza nazionale europei, definiti sostanziali e importanti. Il leader ucraino punta ad una pace dignitosa. Introdotte novità che riguardano le persone con disabilità e chi le assiste. Alcuni cambiamenti derivano da nuovi orientamenti interpretativi, altri da interventi normativi oppure da pronunce evidenziate dalla Corte di Cassazione. Un paio di esempi: per il mutuo prima casa, la garanzia statale vale ora anche per le persone con disabilità. Nel caso di lavoro notturno, l'esonero vale anche senza disabilità grave. L'American Foundation for AIDS Research ha riunito sull'isola della Giudecca, a Venezia, alcune delle celebrità avvistate al Lido in occasione della Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica e molti altri ospiti per una gala di beneficenza che ha celebrato le personalità più impegnate nella causa contro l'AIDS. Tra gli altri hanno partecipato all'Amfar Gala Marina Abramovic, Pamela Anderson, Achille Lauro, Orlando Bloom e Taika Waititi. E questa l'ultima notizia.
0: Birichina Notizie.
2: Radio Birichina. New Song.

Noi tutti dovremmo cominciare a vivere prima di diventare troppo vecchi. La paura è stupida, è così che nascono i rimpianti. Forza, diamoci da fare, accompagnati sempre dalla musica di Radio Birichina.

una differenza tra avere qualcosa da dire e trovare il posto giusto dove dirlo. Se ogni storia diventa un racconto, se ogni canzone ti fa venire voglia di presentarla, se hai già immaginato quanto lontano possono arrivare le tue parole, forse stai solo cercando la tua voce. Vieni a conoscere il corso Speaker Edizione della Peter Pan Academy. Partecipa all'Open Day gratuito di sabato 19 settembre. Prenota il tuo posto su peterpan.it. Peter Pan Academy. Adesso, vivila!

0: Qualche volta penso di tornare da te, e se non l'ho ancora fatto non è perché l'amore sia finito. Io ti amo ancora. Ma l'ho fatto solo perché ho paura di trovarti cambiato. Ma stasera ho deciso di tornare.
1: Tutta o più mi accoglierai con la freddezza che

al più ti troverò insieme a quella che ha preso il posto mio. E allora

0: ti troverò insieme a quella che ha preso il posto mio. E allora basta.
1: Birichini, avete mai visto le onde arrendersi? Non fatevi mai travolgere dalla paura e dall'insicurezza. Imparate dalle onde e magari in sottofondo Radio Birichina.

0: Sono le 3:06. Birichina Notizie.
1: Aggiornamento flash delle 3:00, ben ritrovati. In Sassonia-Anhalt, trionfo dell'ultradestra, la FD al 44% dei consensi, solo il 18% per il CDU. Ulrich Siegmund ha detto: abbiamo scritto la storia, non tradiremo gli elettori. I cittadini hanno inviato un messaggio chiaro e inequivocabile al governo centrale. La gente desidera un reale cambiamento e vuole riprendere in mano il proprio futuro.
2: Bin gespannt, welche Konsequenzen das jetzt im politischen Berlin in den nächsten Tagen haben wird.
1: 80 anni fa ci fu la firma dell'accordo di Parigi. A Merano il presidente della Repubblica Mattarella e il suo omologo austriaco van der Bellen si sono incontrati e hanno preso parte alla cerimonia della giornata dell'autonomia. Si è chiuso il forum TEA di Cernobbio, dove c'era anche il ministro dell'economia Giancarlo Giorgetti. Ha detto: il deserto demografico bussa alla porta, occorre fare investimenti e sicuramente la prossima legge di bilancio dovrà dare un occhio di riguardo a questo aspetto. È un tema particolarmente serio e pesa sia sull'andamento del PIL sia sulla produttività. Per ora è tutto, a risentirci alle 4.
0: Birichina Notizie.
3: Radio Birichina. New Song.

0: pannelli, le luci, gli addobbi e i regali.
1: Non farti prendere dall'ansia dei regali. Metti d'accordo tutti con cesti regalo personalizzati e pieni di prelibatezze artigianali di Sauris. Salumificio Zare, per te, per i tuoi dipendenti o clienti, per la tua famiglia. Cerca Salumificio Zare.
2: Per la tua pubblicità scegli Radio Birichina. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1. Uguali a nessuno.

La perseveranza non è una corsa, è molte corse una dopo l'altra. Tu, volendo, puoi correre ascoltando Radio Birichina. Dicono che funzioni.

La vita è per il 10% quello che ti accade e per il 90% come reagisci. Radio Birichina, no problem.

0: Sapete cosa sono gli abbracci? Sono i ti voglio bene, detti in silenzio. Buonanotte da Radio Birichina. Birichina.
1: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modular Autodemolizioni a Farra di Sonso. Shape of things a
2: car. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
1: Modular Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
2: Modular. Demoliamo per l'ambiente.
3: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Birichina per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800 651 651.

0: sono in forma sbadigliante. Buonanotte. Radio Birichina, no problem.
1: Radio Birichina.
2: Time.
3: Ora.
4: Sono le 4:02.
5: Birichina Notizie.
6: Aggiornamento delle 4.

0: 104, ben ritrovati. La legge 104 cambia ancora, ci sono novità che devono essere conosciute per chi ha una disabilità o è un caregiver, dai permessi doppi ai mutui prima casa con garanzia statale fino ai turni di notte e alla reperibilità. Da questa sera alle 21 per 24 ore sciopero dei treni, previsti alcuni disagi, ci saranno dei ritardi ma non dovrebbero esserci cancellazioni, ci sono anche le consuete fasce di garanzia. Chiuso il forum di Cernobbio, il ministro dell'economia Giorgetti predica prudenza sui conti pubblici. Non siamo stati dei fenomeni, ha detto, ma la barca è rimasta in galleggiamento. Intanto si guarda già alla prossima legge finanziaria. Salvatore Sallemi, Fratelli d'Italia.
1: Con il governo Meloni l'Italia ha cambiato passo. Abbiamo tagliato le tasse, difeso i redditi delle famiglie, portato l'occupazione a livelli record. C'è ancora da fare, ma la direzione è quella giusta.
0: Elezioni dei Länder in Germania, in Sassonia-Anhalt il trionfo di AfD. Ora fateci governare, dice il leader del partito di ultradestra. La CDU è stata praticamente dimezzata, ha ottenuto soltanto il 18% dei consensi. AfD invece è al 44%. È tutto, a risentirci alle 5.
2: Birichina Notizie.

Molto meglio sbagliare senza rinunciare che aver perso senza averci mai provato. Buon ascolto dallo staff di Radio Birichina.

C'è una differenza tra avere qualcosa da dire e trovare il posto giusto dove dirlo. Se ogni storia diventa un racconto, se ogni canzone ti fa venire voglia di presentarla, se hai già immaginato quanto lontano possono arrivare le tue parole, forse stai solo cercando la tua voce. Vieni a conoscere il corso Speaker Edizione della Peter Pan Academy. Partecipa all'Open Day gratuito di sabato 19 settembre. Prenota il tuo posto su peterpan.it. Peter Pan Academy. Adesso, vivila!

anche questo giorno è finito. Forse non tutto è andato come avremmo voluto, ma i sognatori non si scoraggiano mai. In fondo, domani è un altro giorno. Domani è un'altra storia. Buonanotte, Radio Birichina, no problem.

Abbiamo tutte le nostre macchine del tempo. Alcune ci riportano indietro e si chiamano ricordi. Alcune ci portano avanti e si chiamano sogni. Con Radio Birichina puoi scegliere se ricordare o sognare.

0: La nostra origine è nelle Dolomiti Bellunesi, nei loro pascoli e nel loro latte. Per fare il formaggio Piave DOP non serve altro, perché della sua bontà noi siamo solo i custodi. Formaggio Piave DOP, una bontà che appartiene a tutti.
1: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Birichina per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800-651-651.
2: Respiriamo e quasi non ce ne accorgiamo. Per chi è malato di fibrosi cistica, invece, respirare è ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano per trovare una cura. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Scopri di più su fibrosicisticaricerca.it.

0: Aggraffiato Felix Barbieri. Non ti piace?
1: Vabbè.
0: E allora sigla, il primo appuntamento è andato.
2: Hai ballato con i Graffi di Radio Birichina. I Graffi ritorneranno oggi pomeriggio alle 15:05.
0: Grazie, dottor Baldan, vogliamo andare.
2: Radio Birichina.
3: Time, ora.
4: Sono le 5:04.
5: Birichina Notizie.
6: C'è un aggiornamento dell'informazione. A Kiev gli inviati del presidente statunitense Trump dopo l'incontro al Cremlino con il presidente della Federazione Russa Putin. Servirà che tutti facciano compromessi, ha detto Witkoff, dopo i colloqui con il presidente ucraino Zelensky e alcuni consiglieri per la sicurezza nazionale europei, definiti sostanziali e importanti. Il leader ucraino punta ad una pace dignitosa. Introdotte novità che riguardano le persone con disabilità e chi le assiste. Alcuni cambiamenti derivano da nuovi orientamenti interpretativi, altri da interventi normativi oppure da pronunce evidenziate dalla Corte di Cassazione. Un paio di esempi: per il mutuo prima casa, la garanzia statale vale ora anche per le persone con disabilità. Nel caso di lavoro notturno, l'esonero vale anche senza disabilità grave. L'American Foundation for AIDS Research ha riunito sull'isola della Giudecca, a Venezia, alcune delle celebrità avvistate al Lido in occasione della mostra internazionale d'arte cinematografica e molti altri ospiti per una gala di beneficenza che ha celebrato le personalità più impegnate nella causa contro l'AIDS. Tra gli altri hanno partecipato all'Amfar Gala Marina Abramovic, Pamela Anderson, Achille Lauro, Orlando Bloom e Taika Waititi. E questa l'ultima notizia.
5: Birichina Notizie.
2: Radio Birichina.

sapete meglio di me che la peggiore della settimana è il Buongiorno Joe. Ve lo ricorderà anche Willer più tardi, insomma cerchiamo di darci da fare. Comunque il primo gettone resta sempre il mio.

0: Fede, non avevi altro. Fede, intanto, aspetta che intanto saluto il papi e la mami della Fede, la nostra cremina, che sono sempre lì più che altro non per sentire me, ma per sentire cosa combina la figlia. Pronto?
1: Yo.
0: Ehi.
1: Buongiorno.
0: Buongiorno.
1: Fede la cremina.
0: Sì.
1: Siamo a martedì 8 sì. settembre, prevedo che oggi sarà una giornata molto lunga.
0: E calda.
1: Come tutti i martedì.
0: E calda.
1: Quindi
0: sì.
1: ti chiedo per favore
0: sì.
1: se mi puoi far ascoltare Me sono ubriacato. Perché oggi mi sa che ci vuole una bella sballa.
0: Va bene,
1: niente,
0: dai.
1: Io buon lavoro.
0: D'accordo.
1: Buona giornata.
0: Grazie.
1: Ciao papi, ciao mami.
2: Bene. E loro ti ascoltano tutte
0: okay.
2: le mattine.
0: Ciao.
2: E ciao a tutti.

0: 41 secondi di pubblicità, poi torniamo. Fermi. Berichina.
1: C'è una differenza tra avere qualcosa da dire e trovare il posto giusto dove dirlo. Se ogni storia diventa un racconto, se ogni canzone ti fa venire voglia di presentarla, se hai già immaginato quanto lontano possono arrivare le tue parole, forse stai solo cercando la tua voce. Vieni a conoscere il corso Speaker Edizione della Peter Pan Academy. Partecipa all'Open Day gratuito di sabato 19 settembre. Prenota il tuo posto su peterpan.it. Peter Pan Academy. Adesso, vivila!

Pensavo di avergli un po' tu, invece no, il PC. Figurati con calma. Finché non si rimette la dea, lui non si fa sentire.

0: Qualsiasi cosa in questa giornata, che sia l'anniversario di matrimonio, che sia quello di separazione, perché da qualche anno si festeggiano anche questi alla grande, proprio riescono ad organizzare certi festoni, l'onomastico, il compleanno, fatemelo sapere utilizzando il numero che vi ho ricordato prima e che mi hanno fatto sparire adesso. Aspetta che lo recupero. 393 7366 770. Abbiamo la guardia giurata. La guardia giurata.
1: Buongiorno, buongiorno. Pietro, guardia giurata.
0: Ciao Pietro. Sì.
1: Quasi alla fine del servizio.
0: Bene.
1: Comunque, piacerebbe ascoltare, sì, se puoi, gentilmente, data la tua enorme, splendida gentilezza, le ragazze.
0: Sì.
1: Luca Carboni.
0: Va benissimo.
1: Un abbraccio a te e, sì, a tutte loro.
0: Grazie.
1: Ciao Gio, buona, ciao, mattinata.
0: Ciao, ciao, guardia giurata di Treviso.
2: Le ragazze ci sorridono.

0: Buongiorno Gio, buongiorno a tutti gli amici di Radio Birichina.
1: Ciao.
0: Sono Roberto, il pasticcere di Booster Six.
1: Ciao.
0: Oggi volevo fare un po' di casino con gli Aerosmith.
1: Sì.
0: Living on my AIDS. Grazie, ciao.
1: Ciao Roby. Eccoli qua, Aerosmith, Living on the AIDS su Birichina.

che è un modo di dire molto famoso. Living on the edge, living on the edge significa vivere al limite, vivere pericolosamente, vivere praticamente sul filo del rasoio. Grazie amico pasticcere pasticcione che mi arriva la divina. Ciao.

0: Buongiorno
1: a tutti i birichini.
0: Ciao.
1: Stamattina intorno alle 4:20 ho ricevuto un bellissimo messaggio da parte di mio figlio che consolida il meraviglioso rapporto che abbiamo.
0: Sì.
1: Il mio bel maschiotto, il mio giovanotto.
0: Bene.
1: Lontano da casa.
0: Mi fa piacere.
1: Vorrei dedicargli questa canzone, Father and Son,
0: di
1: Cat Steven.
0: Bellissimo.
1: E ti ringrazio molto. In alternativa fai tu qualcosa che lega genitore a figlio.
0: Ma va benissimo.
1: Ciao, grande Joe. Ciao, birichini.
0: Ma va benissimo.
1: E allora?
0: Va benissimo questa. Quale canzone migliore?
2: It's time to make a change. Just relax, take it easy. You're still young. That's your fault.

Sempre un'emozione fortissima ogni qualvolta risento questa canzone, che è praticamente un dialogo, no? Tra padre e figlio che non si capiscono. In buona sostanza il padre dice al figlio: stai calmo, sei ancora giovane, troverai

0: conflitto generazionale di sempre, no? Il genitore che vuole proteggere tenendoti lì fermo, no? E il figlio che ha bisogno di partire per ritrovarsi, per diventare se stesso, no? Va bene, Father and Son, Cat Stevens, grande amico mio, e adesso un altro amico mio, pronto?
1: Buongiorno, sì. Buongiorno, sì. Giuda, nonno Fabi, sì. Sperando che senti bene oggi.
0: Sempre un po' di casino,
1: allora,
0: c'è.
1: Vorrei dedicare, sì. Vorrei, permettimi il mio inglese, sì. In the Navy dei Village People,
0: sì.
1: E dedicarla a tutti noi autisti che facciamo un lavoro per portare tanta roba buona sul tavolo di tutti gli italiani e anche tanti,
0: grazie.
1: Tanti, tante altre cose. E se è possibile, faccio un grande abbraccio, i bresciani ci sono sempre.
0: Grazie bresciano, grazie.
1: Dai, che è martedì!
0: Grazie! Grazie a queste persone, a chi fa trasporto su gomma. Sì. Ci porta la pappa nei supermercati, lavori per la grande distribuzione, quindi va bene. Come ha pronunciato Indenevie? Beh, facile Indenevie. Okay. Village People, come li ha pronunciati? Bene, allora te la metto la canzone, perché sai come funzionano. Se non le sai le cose, se non le sai le linee.

0: all'inizio, ti si è tagliuzzato all'inizio. Ve lo dico sempre, quando schiacciate il microfonino, no? Sulla WhatsAppata, contate mentalmente fino a uno. Ci vuole tanto, Non partite subito che poi succede questo.
1: La provincia di Brescia, le vacanze non le ho fatte, ti ho sempre ascoltato e mi fa piacere di sentirti, Gio, e vorrei, se è possibile, ascoltare una canzone qualsiasi di Phil Collins.
0: Quella chiamata? Lascia
1: scegliere te, se poi non puoi, metti, lasciati il gettone. Buona giornata, un bacione.
0: Ciao. Quella è chiamato Phil Collins. Per me va bene, dai. Sentiamo Phil Collins.

0: Grazia!
1: Dimmi!
0: Quante volte ve l'ho detto che dovete venire con le idee ben chiare su quello che volete sentire, se no qua ci perdiamo mattina!
1: Hai ragione, ma io sono una vecchietta.
0: Lo so.
1: Ho l'Alzheimer.
0: Cosa vuoi che ti dica, ragazza?
1: Quando si ha l'Alzheimer è così. Che bravo.
0: Ti accompagni all'amico tedesco anche tu, ho capito. Va bene. Ascolta, comunque hai scelto una canzone meravigliosa proprio, come cantava Modugno, come hanno riproposto tanti altri personaggi, anche il mio amico Giulianone in Negramaro, che ne ha fatto una versione fantastica. A chi la vuoi dedicare tu questa canzone, Grazia?
1: Allora, io questa canzone la voglio dedicare in primis a me stessa.
0: Sì.
1: E poi a tutte le mie, ai miei colleghi.
0: Sì.
1: Agli operatori sociosanitari,
0: sì,
1: che vanno a lavorare nelle strutture, negli ospedali,
0: certo,
1: in tutte le case di cura di cui necessita la nostra presenza.
0: Bene.
1: Che per me è una presenza, noi siamo la forza, la cosiddetta forza lavoro.
0: Certo.
1: E quindi siamo necessari. E la dedico a loro perché a fare questo lavoro non è semplice.
0: Bene.
1: Ne abbiamo
0: già parlato, io condivido queste tue parole. Grazie a te.

0: Dove l'ha trovata questa voce qua, Giuliano?
1: Meraviglioso.
0: 8 minuti e saranno le 6. Andiamo a Treviso che c'è Tiziana che deve festeggiare il figliuolo, è pronto.
2: Buongiorno Radio Birichino, buongiorno Giovanni.
0: Ciao.
2: Tiziana da Treviso.
0: Ciao.
2: Volevo fare gli auguri a mio figlio per i suoi 36 anni dalla sua mamma.
0: Sì.
2: E augurargli buon compleanno. Vi auguro una buona giornata a tutti i Radio Birichini in ascolto.
0: Mamma mia, core de mamma per il figliolo, Tanti auguri, tanti auguri anche da parte nostra. Lilli, pronto?
3: Buongiorno,
0: ciao.
3: Sono Liliana dalla provincia di Novara.
0: Sì.
3: Vorrei salutare tutti. Semplicemente buongiorno a tutti.
0: Va bene, ciao. Aspetta che ho anche il veneziano di Cappella pronto.
4: Se vuoi la canzone, metti il gettone. Su Radio Birichina c'è il buongiorno
0: sì.
4: Luca Cappella di Scorzè. Ciao.
0: Grazie, ciao.
4: Buona
0: ciao.
4: Settimana.
0: Ciao.

0: occhio alla cristalleria, ma che ve lo dico a fare voi che siete espertissimi per le strade. Oh, finita la puntata, c'è Schizzo, pronto? Vai.
1: Buongiorno Giovanni, ciao. Tutti i birichini, che bello essere in tua compagnia a quelle ore qua. Che bello, che bello, che bello.
0: Deponi il violino.
1: Giovanni,
0: dai.
1: Sarebbe bello ascoltare la canzone, quella dammi un grrr. Però se non ce l'hai va bene anche il zero assoluto con per dimenticare.
0: Vabbè, dai.
1: Contentiamoci.
0: Ciao, contento.
1: Ciao, ciao Giovanni, Giuliano Schizzo Brescia.
0: Chissà, contenta, goda.

0: Ramazzotti ero su un'altra te, abbiamo fatto insieme le 7 in punto, ci sentiamo domani a partire dalle 5 con Buongiorno Joe e dalle 6 con Solo 60 e dintorni. Vi auguro una bellissima giornata, un po' più fresca, anche con la musica di Radio Birichina che potete richiedere al 393-7366-770. Ciao! Birichina.
1: Devi organizzare il tuo evento aziendale? Tranquillo, ci pensa Classe 1 Eventi. Location, palco, service audio e luci, maxi schermi LED wall, live band, DJ set, artisti, animazione, anche a tema. Contattaci allo 0423 736655 o tramite mail a eventi@classe1.it. Non fare il solito aziendale, affidati a Classe 1 Eventi.
2: Hit Universal Fun. All you can eat a metà prezzo. Fino al 13 settembre nei centri Perla, Park e Drive-In, se sei membro Privilege Club, scegli ciò che preferisci, gusta senza limiti e paghi la metà. E vivi il divertimento di Hit Universal Fun a Nova Gorica. www.hit.si.
3: AR Sedie e Tavoli. Sedie e tavoli per il tuo bar, ristorante, albergo o ufficio. Su arsedieetavoli.it e allo 02 910 54 27.
4: Da 40 anni di esperienza del gruppo Eureka nasce E-Once, il brand dedicato a una nuova generazione di macchine industriali per la pulizia dei pavimenti, più intelligenti, più sostenibili, sempre pronte, tecnologia elettrica avanzata, batterie a litio ad alte prestazioni e massima attenzione all'ambiente, senza rinunciare a produttività, autonomia e affidabilità. Una nuova visione della pulizia industriale pensata per rispondere alle esigenze di oggi e alle sfide di domani. E-Once, smart, green, always on. www.i-once.com.
5: Per la tua pubblicità scegli Radio Birichina. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1, uguali a nessuno.
6: Birichina. Radio Birichina Traffico.
7: Buongiorno, sull'autostrada 1 c'è un chilometro di coda tra Firenze Scandicci e Improneta a causa del ripristino di un incidente. In questo momento il tempo di percorrenza è di circa 25 minuti. C'è coda invece per traffico intenso fra Sasso Marconi Nord e Sasso Marconi in direzione di Firenze. Un chilometro di coda per il traffico intenso sulla viabilità ordinaria a Roma fra Torre Nova e Bivio Diramazione, Roma Sud verso il Grande Raccordo Anulare. Veniamo alla A4, 2 chilometri di coda in direzione Venezia tra Cormano e Bivio con la 4, tangenziale nord di Milano a causa di un incidente. In questo caso servono circa 15 minuti per il tempo di attraversamento. Code a tratti poi tra il Bivio A4, tangenziale est, e Sesto San Giovanni per traffico intenso, questo in direzione Torino. Sulla 8 code a tratti fra Castellanza e Origio Ovest, sempre per traffico intenso verso il capoluogo lombardo. Attenzione poi al vento forte sulla A23 tra Udine Sud e Carnia. Non c'è altro, buon viaggio.
8: L'inflazione sale? In Carrefour sfidiamo i discount con il nostro sottocosto. Fino al 13 settembre, passata Mutti, 800 grammi a 89 centesimi. Negli ipermarket aderenti e online. In Carrefour abbassiamo i prezzi.
9: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia, studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. Iscriviti a settembre, retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
10: Da 1 euro fino al 13 settembre, Samsung regala Samsung. Se spendi almeno 549 euro in prodotti Samsung, ti regaliamo lo smartphone Galaxy A17 128 giga. Con almeno 999 euro, il Galaxy Tab A11 Plus 128 giga. Con almeno 1499 euro, il Galaxy Watch 9 40 mm. E se spendi almeno 1999 euro, ti regaliamo lo Smart TV OLED 55 pollici. 1 euro.
11: Operazione premi. Dettagli e regolamento in negozi online.
12: Voglio giocare a tennis. Anzi, voglio imparare a fare i tuffi. No, a giocare a calcio.
13: Ripartiamo insieme? Da Deca.

0: Non c'è niente di meglio di una canzone che ami. Chiama Radio Birichina al 393-7366-770 per riascoltarla subito.
1: Buongiorno Radio Birichina, sono Matteo da Lignano. Vorrei dedicare alla mia amica Giulia, visto i suoi ultimi incontri e scontri pomeridiani, alle vicissitudini varie dell'ultimo periodo, volevo dedicargli la regina delle celebrità di Max Pezzali. Grazie e arrivederci, buona giornata.

0: Quando lavoro, scelgo la qualità. Per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa, e sono sia in negozio che online.
1: Ad esempio, l'idropittura lavabile antimuffa Irid, bianca 14 litri e a soli 49,90 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.

0: Tu non ascolti una canzone, mentre suona stai già pensando a quella dopo. Ti immagini il cambio perfetto, il momento giusto, le persone che iniziano a ballare. Se succede anche a te, forse il tuo posto non è davanti alla console, è dietro. Vieni a scoprire il corso DJ e Vocalist della Peter Pan Academy. Partecipa all'Open Day gratuito di sabato 19 settembre. Prenota il tuo posto su peterpan.it. Peter Pan Academy. Adesso, vivila.
1: Il tetto tiene ancora.
2: Aspettare costa. Nico per tutto è azienda certificata per bonifiche e smaltimento amianto, coperture industriali, pannelli e lamiere. Chiama Nico per tutto al 329-704-3343.
3: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
4: Cerchi sedie e tavoli di qualità per il tuo bar, ristorante, albergo o ufficio? Scopri arsedieetavoli.it. Pratichiamo noleggi operativi con comode rate fino a 5 anni. AR Sedie e Tavoli. Design, convenienza e un'ampia scelta di soluzioni per ogni ambiente. Contattaci e ti forniremo il nominativo di un nostro rivenditore. AR Sedie e Tavoli su arsedieetavoli.it e allo 02 910 54 27.

0: Mettiti comodo e richiedi una bella canzone a Radio Birichina. Chiamaci al 393-7366-770 e lascia il tuo messaggio.
1: Buongiorno Radio Birichina, sono Ivani Brembattesoppa a Bergamo, ascolto in FM. Questa mattina mi piacerebbe sentire, se è possibile, Around My Dream di Silver Pozzoli. Grazie mille ragazzi, siete meravigliosi. Buona giornata a tutti. Ciao ciao.

0: Richiedi la tua canzone adesso sulla tua radio preferita. Radio Birichina vi risponde al 393-7366-770. 393-7366-770.
1: Cavolo. Ciao Radio Birichina, ti ascoltiamo da Bergamo FM.
2: Va bene. E...

0: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Linealtronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
1: Subaru.
2: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
3: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
4: Con Chief pulisci cucina, smartphone e pure divani.
5: Ma ci credo il giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
6: Chief! Un solo spray!
7: Con i probiotici naturali di Chief Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsochief.it.
8: Manca un niente per il ritorno a scuola. Meno male che da Pepco trovi davvero tutto. Zaini, materiale scolastico, cancelleria, abbigliamento e accessori. A prezzi incredibili. A partire da 1,80 euro. Scopri la collezione Back to School nel negozio Pepco più vicino a te. E ricevi anche un coupon sconto del 10% sul tuo prossimo acquisto. Pepco. Senti la qualità, innamorati del prezzo. Coupon emesso su una spesa di minimo 1 euro, valido dal giorno dopo e per i 14 successivi su un acquisto di almeno 15 euro nello stesso negozio. Periodo di emissione dal 27 agosto al 26 settembre 2026.
9: E se trovate una persona che vi fa sorridere, che vi sa tenere testa, che con un abbraccio vi tira su e vi aggiusta il cuore, che vi sta accanto nonostante tutto, vi prego, tenetela. Radio Birichina.

0: Perché?
1: Perché Radio Birichina fa il caffè, ma non solo, ginseng, orzo, cappuccino, mocaccino, nocciolino, tè. Ordina le capsule per la macchina del caffè di Radio Birichina a partire da 19 centesimi l'una con spedizioni comprese. Chiamalo 0423 73 67.
2: Il latte e latteria Soligo è 100% italiano, raccolto ogni giorno e lavorato in poche ore. Latteria Soligo, il buono del latte fresco dal sapore autentico.
3: È primavera e si ritorna al lavoro in campagna.
4: Metti in moto il trattore. Per gli attrezzi giusti c'è Delix.it.
3: Trince, frese, cippatori, biotrituratori, rimorchi, trivelle, forche, pale.
4: Delix.it.
3: I migliori prezzi nazionali, perché vendiamo direttamente all'utilizzatore finale.
4: Delix.it.
3: Spediamo gratis in tutta Italia.
4: Delix è associata a Federunacoma, Federazione Nazionale Costruttori Macchine per l'Agricoltura.
3: Delix.it.
4: Delex, il tuo partner al lavoro.
5: Il Natale fa una prova generale in Slovenia. Dal 27 al 29 novembre Radio Birichina ti porta tra Nova Gorica, i mercatini di Lubiana, il lago di Bled, musica e ballo. Vivi lo spirito delle feste nel cuore della Slovenia natalizia. Due notti in mezza pensione al Perla Resort 4 stelle, 459 euro fino al 30 settembre. Partenza dei principali caselli autostradali.
4: Info al 04 423 7367. Organizzazione tecnica Prima Rete Viaggi e Vacanze di Padova.

0: Radio Birichina Remembering. Radio Birichina Remembering.
1: Ed eccomi qui come tutte le mattine per augurarvi dal profondo del cuore buongiorno. Buongiorno e andiamo ad augurare buon compleanno a Pink, che è una cantautrice e attrice statunitense nata a Doylestown l'8 settembre 1979 e celebre a livello mondiale per la sua potente voce graffiante, le spettacolari esibizioni acrobatiche dal vivo e una solida carriera pop rock con oltre 135 milioni di copie vendute tra album e singoli. Buon compleanno a Pink e buona giornata a voi.

Buongiorno a tutti, sono Luca e chiamo da Varese, vi sto ascoltando in FM. Vorrei chiedervi Voglie tournare di Teresa De Sio, un ricordo della nostra estate. Ciao a tutti, buona giornata.

C'è solo una radio dove la tua canzone arriva subito. Radio Birichina. Chiama al 393-7366-770. 393-7366-770 e lascia il tuo messaggio in segreteria telefonica.

Buongiorno Birichina, sono Maria, vi chiamo dal Tedo. Vorrei dedicare a mio marito Massimo una canzone di Riccardo Cocciante. A vostro piacere. Grazie e buongiorno.

Ciao, Ravi Birichina, sono Yubi, ascolto in provincia di Milano in FM, vorrei sentire gentilmente Champagne Supernova di Oasis, grazie mille.

0: sotto costo è off.
1: Fino al 12 settembre centinaia di prodotti sotto costo. Ad esempio, olio extravergine con la vita da 750 ml a soli 2,99 euro. Da AEO trovo sempre convenienza, bontà e freschezza.
2: Il Natale fa una prova generale in Slovenia. Dal 27 al 29 novembre Radio Birichina ti porta tra Nova Gorica, i mercatini di Lubiana, il lago di Bled, musica e ballo. Vivi lo spirito delle feste nel cuore della Slovenia natalizia. Due notti in mezza pensione al Perla Resort 4 stelle, 459 euro fino al 30 settembre. Partenza dei principali caselli autostradali.
3: Info al 0423 7367.
4: Nel lavoro la velocità è tutto e l'affidabilità fa la differenza, vero? A nessuno piace perdere tempo e tantomeno denaro, non è così? Per questo è nato Noleggio Lorini, il centro commerciale del noleggio. Hai ancora dubbi? Mentre ci pensi, i tuoi competitor sono già tra le oltre 50.000 aziende che hanno scelto di affidarsi a noi, ottenendo un vantaggio concreto. Noleggio Lorini su noleggiolorini.it.
5: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, video sorpresa.

0: notizie di Radio Birichina.
1: Buona giornata da Federica De Boni. In vigore da oggi in Canada nuovi dazi su circa 20 miliardi di dollari di importazioni dagli Stati Uniti. Ultima tappa dell'escalation commerciale tra i due paesi del Nord America. Il primo ministro Carney ha promesso una risposta dollaro per dollaro alle misure americane e Trump pubblica sui social una mappa USA con Canada, Messico e Caraibi. Treni, in corso lo sciopero nazionale di 24 ore, possibili disagi e ritardi, terminerà alle 21 di questa sera, garantiti i servizi essenziali. La protesta indetta dal personale del gruppo Ferrovie dello Stato, fa eccezione il personale mobile di Trenitalia delle direzioni provinciali di Trento e Bolzano. Svolta termica in arrivo sulla paese, da domani sono previsti temporali e un deciso calo delle temperature prima al nord e tra giovedì e venerdì anche al centro-sud, determinando un abbassamento generale dei valori di 6-8 gradi su quasi tutto il territorio nazionale. Tennis agli US Open, nulla da fare per Darderi, eliminato in 3-7 da Zverev agli ottavi di finale. Calcio, si è chiuso il terzo turno del campionato di Serie A con la Lazio che vince in casa dell'Udinese in rimonta 2-1. Successo anche per il Cagliari 1-0 con il Lecce. Questa sera torna la Champions League, prima giornata con Real Madrid-Inter. Queste le breaking news di TG Com 24.
2: Con CIF pulisci cucina, smartphone e pure divani? Ma ci credo il giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
3: CIF, un solo spray. CIF, e tu che ci fai?
2: Con i probiotici naturali di CIF Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsocif.it.
4: Permesso? Bella grigliata e che bella terrazza!
5: L'abbiamo riaperta dopo aver applicato schermo terrazze. La proteggerà dalle infiltrazioni per tutte le prossime stagioni.
4: E i prossimi anni. Così griglierete ogni giornata di sole.
5: Sì, ma spero non tocchi sempre a me.
4: Schermo terrazze. Per terrazzi, balconi, tetti piani, muri mattoni e calcestruzzo. L'idrorepellente professionale di Winkler che penetra in profondità nelle fughe, facile da stendere, a basso impatto ambientale e inodore.
6: Schermo terrazze Winkler. Informati dai rivenditori di materiali edili e su winklerchimica.com.
7: Che operatore hai per la luce?
8: Ottima.
7: E per il gas?
8: Ottima.
7: Internet?
8: Ottima.
7: Mobile?
8: Indovina?
9: Da sempre Ottima ti migliora la vita. Luce, gas, internet, mobile. Tutto in un'unica bolletta, un'unica app, un'unica assistenza. Vai su OttimaItalia.com. Ottima ti migliora la vita.
8: Davvero?
10: L'inflazione sale? In Carrefour sfidiamo i discount con il nostro sottocosto. Fino al 13 settembre latte UHT Parmalat, confezione 4 litri a 2,99 euro. Negli ipermarket aderenti e online.

a tutti i birichini, sono Franco, chiamo da Padova. Vorrei dedicare la canzone, bellissima canzone di Nina, Se telefonando, a tutti i birichini che quando chiamano dicono chiamo in FM. Ciao e buona giornata a tutti.

Radio Birichina, dove la musica è di casa. Chiedi la tua canzone al 393-7366-770, 393-7366-770 e lascia il tuo messaggio in segreteria telefonica.

0: C'è una differenza tra avere qualcosa da dire e trovare il posto giusto dove dirlo. Se ogni storia diventa un racconto, se ogni canzone ti fa venire voglia di presentarla, se hai già immaginato quanto lontano possono arrivare le tue parole, forse stai solo cercando la tua voce. Vieni a conoscere il corso Speaker Edizione della Peter Pan Academy. Partecipa all'Open Day gratuito di sabato 19 settembre. Prenota il tuo posto su peterpan.it. Peter Pan Academy. Adesso, vivila!
1: Sei un gommista stanco di pagare il noleggio per il cassone dei rifiuti? Acquistarlo costa meno di quanto pensi e ti conviene. Contatta Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Scarrabili Aurora, a San Pietro in Gù sulla statale a 5 km dal casello Vicenza Nord. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su scarrabileaurora.com.
2: Hit Universal Fun All You Can Eat a metà prezzo. Vieni a trovarci nei centri Perla, Park e Drive-In a Nova Gorica fino al 13 settembre. Se sei membro Privilege Club puoi gustare il tuo All You Can Eat a metà prezzo. Scegli ciò che preferisci e gusta senza limiti. E poi il divertimento continua con tante emozioni nel mondo Hit Universal Fun a Nova Gorica 24 ore su 24. www.it.si.
3: E per finire la nostra pizza capricciosa aggiungiamo gli straordinari carciofi Nova, i buonissimi funghi trifolati sempre Nova e via in forno a 220 gradi per 10 minuti.
4: Sai perché la pizza ha un sapore unico con i carciofi e i funghi trifolati Nova? Senti qua.
5: Perché Nova del gusto.
6: Prof, come trasformare una nuova classe in un gruppo unito? Toglieteli dai banchi e metteteli in gioco. Con il progetto accoglienza, Ivan Team porta i ragazzi sul Brenta con rafting e sport fluviali, mentre il parco delle grotte di Oliero li accompagna alla scoperta della natura. Un'uscita didattica per conoscersi, collaborare e fare squadra. Per info, ivanteam.com oppure chiama o scrivi su WhatsApp allo 0424 55 82 50.
7: AR Sedie e Tavoli. Sedie e tavoli per il tuo bar, ristorante, albergo o ufficio su arsedietavoli.it e allo 02 910 54 27.
8: Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.

Ciao, Giovanni da Padova. Vorrei ascoltare gentilmente la canzone Dove vai, la cantata da Brunetta. Vi ringrazio molto, vi auguro una buona giornata a tutti. Grazie.

0: Su Radio Birichina sei tu a scegliere la musica. Chiama ora al 393-7366-770. 393-7366-770 e richiedi la tua canzone preferita.
1: Buongiorno Birichina, Andrea dalla provincia di Bologna. Oggi vi porto il mitico Bonser DJ con la voce Nora B. E il brano si intitola Time for Us. Ascolto in FM. Buongiorno a tutti.

0: Buongiorno, mi chiamo Lorena, vi chiamo da Lusevera. Vorrei dedicare a mia figlia Sara e a Luca per il loro matrimonio di sabato 12 settembre Respiro di Franco Simone, sperando che la loro vita sia veramente così. Auguri ragazzi.
1: Che io canti presto le cose che sei. Fammi fermare il tempo che danza

0: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV. More than one thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
1: Con CIF pulisci cucina, smartphone e pure divani? Ma ci credo il giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
2: CIF! Un solo spray! CIF! E tu che ci fai?
3: Con i probiotici naturali di CIF Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsocif.it.
4: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
5: Relax! C'è Zalando. Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
6: E operatore hai per la luce?
7: Ottima.
6: E per il gas?
7: Ottima.
6: Internet?
7: Ottima.
6: Mobile?
7: Indovina?
6: Da sempre Ottima ti migliora la vita. Luce, gas, internet, mobile. Tutto in un'unica bolletta, un'unica app, un'unica assistenza. Chiama l'800 91 38 38 o vai su optimaitalia.com. Ottima ti migliora la vita. Berichina.
8: Non piangere quando il sole è sparito, perché le lacrime ti impediranno di vedere le stelle. Radio Birichina, la stella più luminosa del nostro cielo. Birichina.
9: Signorina, contatti subito la compagnia che ha interpretato Biancaneve e i Sette Nani.
10: E per cosa, ingegnere?
9: Mi servono i nani, sa, per quelle macerie che abbiamo nel sotterraneo.
11: Per l'aspirazione e gestione di macerie, polveri, rifiuti, anche negli spazi più difficili da raggiungere, c'è Minchio Mariano.
12: Per noi il rifiuto è una cosa seria.
11: Minchiomariano.it.
13: La rimpatriata delle superiori?
14: Ne riparliamo a settembre.
13: L'iscrizione in palestra?
14: Ne riparliamo a settembre.
13: Il controllo gomme?
14: Ne riparliamo a settembre!
15: Se a settembre si riparla di tutto, tranne che della tua attività, allora devi fare una campagna pubblicitaria su Radio Birichina. Così si riparlerà di te anche dopo settembre. Per info, chiama Radio Birichina all'800-651-651.
16: C'è una differenza tra avere qualcosa da dire e trovare il posto giusto dove dirlo. Se ogni storia diventa un racconto, se ogni canzone ti fa venire voglia di presentarla, se hai già immaginato quanto lontano possono arrivare le tue parole, forse stai solo cercando la tua voce. Vieni a conoscere il corso Speaker Edizione della Peter Pan Academy. Partecipa all'Open Day gratuito di sabato 19 settembre. Prenota il tuo posto su peterpan.it. Peter Pan Academy. Adesso, vivila!
17: Ansia da regali di Natale? Metti d'accordo tutti regalando i prodotti artigianali del salumificio Zare di Sauris. Per te, per i tuoi dipendenti o clienti, per la tua famiglia. Cerca salumificio Zare.
18: Nel lavoro nessuno vuole perdere tempo e denaro, vero? Per questo oltre 50.000 aziende si affidano a Noleggio Lorini, il centro commerciale del noleggio. Macchine e attrezzature quando servono, dove servono. Noleggio Lorini su noleggiolorini.it.

0: Le perle di Roberto, preziose e rare. Le perle di Roberto. Roberto ve le presenta su Radio Birichina. Radio Birichina.
1: Amici Radio Birichina, buona giornata a tutti voi. Un ciao da Roberto. Siamo pronti per le due perle anche oggi. Mamma mia, che sole anche stamattina. Abbiamo il fuoco dentro. Salutiamo Tiziana in regia.
2: Buongiorno.
1: Buongiorno Tiziana. E allora, Eros Ramazzotti, anno 2000 con Fuoco nel Fuoco, una bella canzone con un grande successo già da 26 anni. E poi andiamo in discoteca, Misa Criolla con Astre del Fuego. Questo è il secondo brano perla di oggi. Spero vi piacciono e se vi piacciono richiedetele nei prossimi giorni qui su Radio Birichina. Da Roberto, buona giornata a tutti e viva la vita, ciao!
0: Le perle di Roberto su Radio Birichina.

0: Queste erano le perle di Roberto. Le perle di Roberto. Due gioielli purissimi di musica. Vuoi scoprire le prossime? Resta su Radio Birichina.
1: Radio Birichina. Birichina. Birichina. Radio Birichina. No problem.
2: Ciao, sono Giulia, chiamo dalla provincia di Treviso e vi ascolto in FM. Mi piacerebbe ascoltare in diretta nel vento dei Pooh. Grazie, ciao.

0: Vuoi sentire la tua canzone preferita? Fai subito la tua richiesta a Radio Birichina. Chiama al 393-7366-770. 393-7366-770. Radio Birichina richieste.
1: Ciao Radio Birichina, sono Antonia da Porto Santa Margherita in ferie. Vorrei ascoltare una canzone di Baglioni. Avrai. Ciao, buona giornata a tutti.

393-7366-770. 393-7366-770 è il numero di Radio Birichina. Chiamaci adesso e richiedi una canzone. Sarai in onda subito.

0: Abbonati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Birichina TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Birichina TV, la radio che si vede da tutta Italia sul 244.
1: La nostra origine è nelle Dolomiti Bellunesi, nei loro pascoli e nel loro latte. Per fare il formaggio Piave DOP non serve altro, perché della sua bontà noi siamo solo i custodi. Formaggio Piave DOP, una bontà che appartiene a tutti.
0: Il Natale fa una prova generale in Slovenia. Dal 27 al 29 novembre Radio Birichina ti porta tra Nova Gorica, i mercatini di Lubiana, il lago di Bled, musica e ballo. Vivi lo spirito delle feste nel cuore della Slovenia natalizia. Due notti in mezza pensione al Perla Resort 4 Stelle, 459 euro fino al 30 settembre. Partenza dei principali caselli autostradali.
2: Info al 0423 7367.
3: Succede solo questo mese, succede solo da noi. Chateau Dax e Stosa Cucine presentano il fuori tutto Home Deco. Sconti reali fino al 70% su cucine, divani, living e camere da letto. Trasporto e montaggio gratuiti e paghi da marzo 2027. Solo negli store diretti aziendali di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro. Home Deco, la casa secondo te.
4: Birichina. Le notizie di Radio Birichina.
5: Buona giornata da Federica De Boni. Il cancelliere tedesco Merz non usa mezzi termini dopo il trionfo dell'ultradestra dell'AfD alle elezioni regionali in Sassonia. Peggior sconfitta della CDU da decenni, scossa alle fondamenta, ha ammesso ma nessuna resa e ha promesso riforme fondamentali. Il ricovero di Emma Bonino al Santo Spirito a Roma, la storica leader radicale di 78 anni, è grave ma lucida e cosciente, starebbe rispondendo positivamente alle prime cure. È stata trasportata in ospedale in codice rosso nel pomeriggio di lunedì per insufficienza respiratoria. Calcio, la terza di Serie A si è chiusa con la vittoria del Cagliari su Lecce 1-0 e il successo della Lazio che vince in rimonta Udine 2-1 e raggiunge la vetta della classifica assieme a Roma e Inter. Nerazzurri di Chivu impegnati questa sera nella prima giornata di Champions League in campo a Madrid contro il Real. Queste le breaking news di TGcom 24.
6: Le nostre vacanze sono già finite.
7: Scialla, c'è Skoda.
6: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
7: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
6: Anche a settembre? Allora scialla.
8: L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
9: Manca un niente per il ritorno a scuola. Meno male che da Pepco trovi davvero tutto. Zaini, materiale scolastico, cancelleria, abbigliamento e accessori a prezzi incredibili a partire da 1,80 euro. Scopri la collezione Back to School nel negozio Pepco più vicino a te e ricevi anche un coupon sconto del 10% sul tuo prossimo acquisto. Pepco, senti la qualità, innamorati del prezzo. Coupon emesso su una spesa di minimo 1 euro, valido dal giorno dopo e per i 14 successivi su un acquisto di almeno 15 euro nello stesso negozio. Periodo di emissione dal 27 agosto al 26 settembre 2026.
10: Rosso o bianco? Intenso o delicato? Far felici tutti non è da tutti. Goditi Yomo. Prova il nuovo yogurt Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. Scopri di più su yomo.it.
11: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. Iscriviti a settembre. Rata annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su mipegaso.it e scopri l'offerta.
12: Da 1 euro fino al 13 settembre Samsung regala Samsung. Se spendi almeno 549 euro in prodotti Samsung ti regaliamo lo smartphone Galaxy A17 128 giga con almeno 999 euro, il Galaxy Tab A11 Plus 128 giga con almeno 1499 euro, il Galaxy Watch 9 40 mm e se spendi almeno 1999 euro ti regaliamo lo Smart TV OLED 55 pollici. 1 euro.
13: Operazione premi. Dettagli e regolamento in negozio online.

A Venezia volevo dedicare la canzone di Francesco Renga Angelo alla Fornace Zanetti, al più bel tassista Federico, al nostro amico mago, fatelo tornare il mago Aldo. Ciao birichini, bacione grosso, grande, lungo, ciao!

Ciao a tutti i birichini, sono Gabriele di Piacenza, in questo momento sono a Gallipoli, vi sto ascoltando in streaming e vorrei ascoltare Fuoco sulla collina di Ivan Graziani, grazie.

0: Ora mettiamo nel carrello i fantastici prodotti Nova. Dai funghi trifolati classici agli champignon sì con gusto, alle strepitose salse vegetali. Tutti prodotti eccezionali per dare sapore ad ogni pietanza.
1: Sai perché al supermercato in tanti scelgono i prodotti Nova? Senti qua.
2: Perché Nova del gusto.
3: Caldana Europe Travel, specialista nei viaggi di gruppo organizzati. 150 itinerari in Italia ed Europa, con accompagnatore specialista. Viaggi in compagnia, partenze dalla tua zona. Scopri di più su caldana.it.
4: Meno pensieri, più lavoro fatto bene. A Cadoneghe sono disponibili uffici arredati e pronti all'uso, con wifi veloce, posto auto e spazi comuni inclusi. Da 18 a 34 metri quadri, con contratti flessibili e posizione comodissima vicino a Padova. Scopri di più su coworkingpadova.net o allo 0423 73 66 12.
5: La rimpatriata delle superiori?
6: Ne riparliamo a settembre.
5: L'iscrizione in palestra?
6: Ne riparliamo a settembre.
5: Il controllo gomme?
6: Ne riparliamo a settembre.
4: Se a settembre si riparla di tutto, tranne che della tua attività, allora devi fare una campagna pubblicitaria su Radio Birichina. Così si riparlerà di te anche dopo settembre. Per info, chiama Radio Birichina all'800 600 651 651.
7: Nel lavoro, velocità e affidabilità sono tutto, vero? Oltre 50.000 aziende si affidano a Noleggio Lorini, centro commerciale del noleggio. Noleggio Lorini su noleggiolorini.it.
8: Cerchi sedie e tavoli di qualità per il tuo bar, ristorante, albergo o ufficio? Scopri arsedieetavoli.it. Pratichiamo noleggi operativi con comode rate fino a 5 anni. AR Sedie e Tavoli. Design, convenienza e un'ampia scelta di soluzioni per ogni ambiente. Contattaci e ti forniremo il nominativo di un nostro rivenditore. AR Sedie e Tavoli su arsedieetavoli.it e allo 02 910 54 27.
9: Succede solo questo mese, succede solo da noi. Chateau Dax e Stosa Cucine presentano il fuori tutto Home Deco. Sconti reali fino al 70%. Solo negli store diretti di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro.

No problem. Ci sono storie che durano un giorno e storie che attraversano generazioni. Da 80 anni il Messaggero Veneto racconta il Friuli, la sua cronaca, la sua cultura, le sue comunità. Venerdì 11 settembre alle 18 al Teatro Verdi di Pordenone, gli 80 anni del Messaggero Veneto diventano una serata speciale. Testimoni del tempo con Maria Latella e Raymond Zovino. Messaggero Veneto, testimoni del tempo. 80 anni di Friuli tra cronaca, cultura e comunità. La partecipazione è gratuita. Iscriviti su Eventbrite e prenota il tuo posto.

0: Ciao Radio Birichina, sono Luca da Verona. Volevo dedicare Sarà per sempre sì di Sal Da Vinci a mio collega di lavoro Nicola e la sua moglie Mirella. Grazie.
1: Sì.

0: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
1: Che operatore hai per la luce?
2: Ottima!
1: E per il gas?
2: Ottima!
1: Internet?
2: Ottima!
1: Mobile?
2: Indovina?
1: Da sempre Ottima ti migliora la vita. Luce, gas, internet, mobile. Tutto in un'unica bolletta, un'unica app, un'unica assistenza. Vai su OttimaItalia.com. Ottima ti migliora la vita.
2: Davvero?
3: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
4: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
5: L'inflazione sale? In Carrefour sfidiamo i discount con il nostro sottocosto. Fino al 13 settembre, birra Moretti 660 ml a 79 centesimi. Negli ipermarket aderenti e online. In Carrefour abbassiamo i prezzi.
6: Ah, avete arredato il terrazzo, che bello!
7: Eh sì, non ci venivamo da anni. Ho protetto le fughe con schermo terrazze e ci è venuta voglia di usarlo.
6: Difficoltà?
7: Zero, fatto tutto da solo. E che ora mia moglie vorrebbe darlo anche in casa!
6: Forse vuole solo cambiare l'arredamento, no? Schermo terrazze. Per terrazzi, balconi, tetti piani, muri mattoni e calcestruzzo. L'idrorepellente professionale di Winkler che penetra in profondità nelle fughe, facile da stendere a basso impatto ambientale e inodore.
8: Schermo terrazze Winkler. Informati dai rivenditori di materiali edili e su winklerchimica.com.
9: 393-7366-770 393-7366-770 è il numero di Radio Birichina. Chiamaci adesso e richiedi una canzone. Sarai in onda subito.
10: Birichina. Sorteggio del tavolo è sulla torta a destra.
11: Cosa?
12: Se questo è quello che capisci appena sveglio, un buon caffè può aiutarti.
10: Con la macchina del caffè di Radio Birichina, niente più risvegli confusi.
12: Ordina la tua macchina con un kit degustazione di 231 capsule di caffè solubili a 75 euro comprese di spedizione, chiamandolo 0423 73 67. Goditi una pausa caffè per la tua casa, il tuo ufficio, la tua attività. 0423 73 67.
13: La nostra origine è nelle Dolomiti Bellunesi, nei loro pascoli e nel loro latte. Per fare il formaggio Piave DOP non serve altro, perché della sua bontà noi siamo solo i custodi. Formaggio Piave DOP, una bontà che appartiene a tutti.
14: In famiglia c'è chi è creativo, chi sportivo e chi ancora piccolo. Come accontentare tutti? Ma con una bella vacanza all'Alpe Cimbra in Trentino. Attività per tutta la famiglia alla scoperta della natura, dei paesaggi, degli animali delle nostre montagne. Tante proposte allegre, avventurose e divertenti adatte ai più piccoli, ma irresistibili anche per i grandi. Siete curiosi? Su alpecimbra.it trovate tantissime opzioni tra cui scegliere.
15: E per finire la nostra pizza aggiungiamo i funghi sì con gusto. Gli champignon senza olio di Nova. 90% di grassi in meno, 100% di gusto inimitabile Nova.
16: Sai perché la pizza ha un sapore unico con gli champignon sì con gusto Nova? Senti qua.
17: Perché Nova del gusto è la prova.
18: Tutti vogliono ballare sulla neve al Peio Music Village. Dal 10 al 16 gennaio 2027 la suggestiva Val di Peio diventa pista da ballo in compagnia di Gianmarco Bagutti, Radio Birichina e tantissimi ospiti. Info e prenotazioni 0423 7367. Radio ufficiale Radio Birichina.

Ciao Radio Birichina, sono Matteo Fisio Rock e vi chiamo da Castelgoffredo. Vi ascolto in FM in auto mentre mi sto recando a Cremona. Vorrei ascoltare Gamma, la canzone di Enrico Simonetti, padre di Claudio Simonetti dei Goblin, canzone che è stata scalzata in classifica dopo più di un anno dalla canzone Profondo Rosso del figlio Claudio. Un abbraccio e buona giornata a tutti.

Radio Birichina, la radio che viaggia con te. Chiamaci al 393-7366-770. 393-7366-770 per ascoltare la tua canzone preferita.

0: Birichina, sono Enrico e ti chiamo mentre vado al lavoro a Treviso. Vorrei ascoltare, se possibile, Shomer Mamilaila di Guccini. Ciao!
1: Notte quieta, senza rumore, c'è solo il suono che fa il silenzio, e l'aria calda porta il sapore di stelle assenzio.

Nicola, vorrei far ascoltare a Vittoria la canzone All Star di Smash Mouth. Vi ascolto in FM in provincia di Brescia. Grazie e buona giornata a tutti i birichini.

Buongiorno birichine e birichine, il grande mago, bentornati a tutti. Ed eccoci qua, ringrazio tutti voi dei saluti. E visto che è ancora caldo per oggi, la canzone è Resisti del grande Renato Zero. E come

0: quando studi, quando cammini, fatti accompagnare da Radio Birichina. Puoi anche richiedere le tue canzoni preferite al 393-7366-770. 393-7366-770.
1: Ciao Birichina, sono Donatella, chiamo da Matera. E vorrei ascoltare Santa Maria di Mastorello Venditti, una canzone bella che mi ricorda i tempi che si andava a ballare ai cinghi e spiello e le belle giornate passate nella mia gioventù. Adesso sono in Gittellona. Ciao a tutti, buona giornata e tanta salute. Ciao.

0: Quando lavoro non voglio compromessi, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa, e sono sia in negozio che online.
1: Ad esempio, l'idropulitrice a 9 reverberi, 120 bar, 1700 watt, portata a 390 litri ora con lavapatio e a soli 79,90 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat,

0: non ascolti una canzone, mentre suona, stai già pensando a quella dopo. Ti immagini il cambio perfetto, il momento giusto, le persone che iniziano a ballare. Se succede anche a te, forse il tuo posto non è davanti alla console, è dietro. Vieni a scoprire il corso DJ e Vocalist della Peter Pan Academy. Partecipa all'Open Day gratuito di sabato 19 settembre. Prenota il tuo posto su peterpan.it. Peter Pan Academy. Adesso, vivila!
1: Casatella Trevigiana DOP. Morbido, delicato e autentico. Originario della provincia di Treviso.

0: Le notizie di Radio Birichina.
1: Buongiorno, questo è l'appuntamento con l'informazione. Dopo le elezioni nella regione tedesca della Sassonia, Salvini, Vannacci e Musk esultano per la vittoria di AfD. Per Tajani è una pessima notizia. Giorgia Meloni sceglie di non commentare. Ecco il commento di Matteo Salvini.
2: A sinistra usavano parole terrore, paura, nazismo, onda nera, valanga. Si chiama democrazia. Quando la gente vota si rispetta il voto, sia quando piace che quando non piace.
1: Per le opposizioni spira un pericoloso vento di estrema destra sull'Europa. Conte, 5 Stelle.
3: Ormai ci ritroviamo con una prospettiva di una superpotenza militare, arsenali pieni di armi e una AfD che rivendica il governo del paese, con la complicità di Meloni che ha sottoscritto, ha contribuito indirettamente a tutto questo, sottoscrivendo un piano di riarmo europeo.
1: Nonostante la vittoria della regione tedesca, AfD non ha comunque i numeri per poter governare. Ed Emma Bonino in ospedale a Roma, ieri pomeriggio è stata ricoverata per insufficienza respiratoria, le sue condizioni sono gravi, ma è vigile. Terminiamo con il calcio, la Serie A nei posticipi, Cagliari-Lecce 1-0 e a Udine la Lazio ha battuto i friulani per 2-1. È tutto, a più tardi con i prossimi aggiornamenti.
0: Vuoi sentire la tua canzone preferita? Fai subito la tua richiesta a Radio Birichina. Chiama al 393-7366-770. 393-7366-770. Radio Birichina richieste. Birichina.
4: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Lineartronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia, chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da €29.900, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
5: Subaru.
6: Nuovo messaggio da Sara. Oggi Pilates. 15 notifiche sul gruppo palestra.
7: Ripartiamo insieme. Da Decathlon trovi tutti i prodotti per ricominciare, come l'outfit fitness a soli €21,99. In store, app e su decathlon.it.

0: Ciao Radio Birichina, siamo tre signore in spiaggia Cervia e gradiremmo ascoltare Acqua Azzurra, Acqua Chiara di Battisti. Comunque la dedica è a Maria, Franca e Luciana. Arrivederci, ciao, buon ascolto. Vi ascolto, vi ascolto, ciao.
1: Ogni notte ritornar per cercarla in qualche bar, domandare ciao.

0: organizzare il tuo evento aziendale? Tranquillo, ci pensa Classe 1 Eventi. Location, palco, service audio e luci, maxi schermi LED wall, live band, DJ set, artisti, animazione, anche a tema. Contattaci allo 0423 73 66 55 o tramite mail a eventi@classe1.it. Non fare il solito aziendale, affidati a Classe 1 Eventi.
1: Da 40 anni di esperienza del gruppo Eureka nasce E-Ones, il brand dedicato a una nuova generazione di macchine industriali per la pulizia dei pavimenti. Una nuova visione della pulizia industriale pensata per rispondere alle esigenze di oggi e alle sfide di domani. E-Ones, www.i-ones.com.
2: Nel lavoro, velocità e affidabilità sono tutto, vero? Oltre 50.000 aziende si affidano a Noleggio Lorini, centro commerciale del noleggio. Noleggio Lorini su noleggiolorini.it.
3: Hit Universal Fun, all you can eat a metà prezzo. Fino al 13 settembre nei centri Perla, Park e Drive-In, se sei membro Privilege Club, scegli ciò che preferisci, gusta senza limiti e paghi la metà. E vivi il divertimento di Hit Universal Fun a Nova Gorica. www.hit.si.
4: Sai qual è il bello di un viaggio Caldana Europe Travel? Che non parti mai da solo. Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni, 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Un'esperienza di viaggio autentica che resterà con te per sempre. Caldana Europe Travel, da oltre 70 anni. Viaggiare insieme è più bello. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
5: Il tuo nuovo ufficio è già pronto. A Cadoneghi, spazi arredati, wifi veloce e posto auto inclusi. Info su coworkingpadova.net. 0423 73 66 12.
6: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modulor Autodemolizioni a Farra di Sonso. Shape of things the
7: car. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
6: Modulor Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
7: Modulor. Demoliamo per l'ambiente.
8: Dal nord fino a Roma e nel Lazio. Radio Birichina ti porta fino alla capitale. Sintonizzati sui 101.2 e 101.3 e continua ad ascoltare la tua radio preferita. Radio Birichina, sempre al tuo fianco, ovunque tu sia.
9: Per la tua pubblicità scegli Radio Birichina. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1. Uguali a nessuno.

A casa o in ufficio, Radio Birichina è il tuo sottofondo ideale. Richiedi anche tu una canzone al 393-7366-770. 393-7366-770.

Ciao Birichini, sono Patrizia, chiamo da Valferena in provincia di Asti, vi ascolto sempre, sempre, sempre in FM. Volevo dedicare la canzone di Tazenda con i Modà, Cuore Vento, e dedicarlo a tutti i birichini che stanno ascoltando e augurandole una buona giornata. Grazie a tutti e anche a voi che siete dietro le quinte di Birichina. Buona giornata!

0: L'inflazione sale? In Carrefour sfidiamo i discount con il nostro sottocosto. Fino al 13 settembre, passata Mutti, 800 grammi a 89 centesimi. Negli iper e market aderenti e online. In Carrefour abbassiamo i prezzi.
1: Uffa, le nostre vacanze sono già finite.
2: Scialla, c'è Skoda.
1: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
2: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
1: Anche a settembre? Allora scialla.
3: L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: Una persona che non capisce il male che fa, di sicuro mente sul bene che prova. Con Radio Birichina, no problem. Birichina.
5: Sottocosto AEO.
6: Fino al 12 settembre centinaia di prodotti sottocosto. Ad esempio, olio extravergine con la vita da 750 ml a soli 2,99 euro. Da AEO trovo sempre convenienza, bontà e freschezza.
7: Il Natale fa una prova generale in Slovenia. Dal 27 al 29 novembre Radio Birichina ti porta tra Nova Gorica, i mercatini di Lubiana, il lago di Bled, musica e ballo. Vivi lo spirito delle feste nel cuore della Slovenia natalizia. Due notti in mezza pensione al Perla Resort 4 Stelle, 459 euro fino al 30 settembre. Partenza dei principali caselli autostradali.
8: Info al 0423 73 67.
9: La nostra origine è nelle Dolomiti Bellunesi, nei loro pascoli e nel loro latte. Per fare il formaggio Piave d'Op non serve altro, perché della sua bontà noi siamo solo i custodi. Formaggio Piave d'Op, una bontà che appartiene a tutti.
10: All you can eat a metà prezzo. Fino al 13 settembre nei centri Perla, Park e Drive-In a Nova Gorica, se sei membro Privilege Club, puoi gustare senza limiti a metà prezzo. www.it.si.
11: Bella casa, manca solo qualcosa.
12: Una porta di design, vai da Bartocci.
11: Bartocci propone porte di design, scrigno, pile e Henry Glass. Minimal, eleganti, scorrevoli, filo muro.
12: Qualità made in Italy, assistenza e installazione professionale.
11: Bartocci, apri la porta al design. Via Mezzanile 85, Roma.
12: 06 61 90 90 57 e su bartocci.info.
13: Tu non ascolti una canzone, mentre suona, stai già pensando a quella dopo. Ti immagini il cambio perfetto, il momento giusto, le persone che iniziano a ballare. Se succede anche a te, forse il tuo posto non è davanti alla console, è dietro. Vieni a scoprire il corso DJ e Vocalist della Peter Pan Academy. Partecipa all'Open Day gratuito di sabato 19 settembre. Prenota il tuo posto su peterpan.it. Peter Pan Academy. Adesso, vivila.

0: Ciao Radio Birichina, sono Enzo da Orgiano, provincia di Vicenza. Sto pedalando nel Treviso Ostiglia e vi ascolto ogni giorno. Vorrei ascoltare una canzone di Giorgio Gaber, a vostra scelta, la più bella per ricordarlo. Ciao a tutti i birichini.
1: Questa è una canzone di protesta, che non protesta contro nessuno, anzi

0: Buongiorno, sono la Ines Tazzene. Stamattina vorrei ascoltare gentilmente la canzone La Lontananza. E le auguro anche buona giornata a tutti voi birichini e dedico anche la canzone a mia amica Fortunata. Auf Wiedersehen und Dankeschön. Guten Tag.
1: Mi ricordo che il nostro discorso fu interrotto da una sirena che correva lontano chissà dove. Io ebbi paura perché sempre, quando sento questo suono, penso a qualcosa di grave. E non mi rendevo conto che per me e per te non poteva accadere nulla di più grave del nostro lasciarci, allora come ora. Ci guardavamo, avremmo voluto rimanere abbracciati ed invece, con un sorriso che accompagnava

0: Radio Birichina. Radio Birichina.
1: No problem.
2: Un appuntamento settembrino questo con Alberto Acerbis. Buongiorno Alberto.
3: Buongiorno a quelli che pensano che l'alimentazione sia la benzina naturale importante del nostro corpo. Un buongiorno a tutte le famiglie che ascoltano Radio Birichina. Buongiorno
2: ovviamente.
3: Anche a te.
2: Grazie Alberto. Buongiorno. Abbiamo poco tempo per descrivere la super offerta di oggi.
3: Allora, parliamo di aver fatto questa pazzia per gli amici di Radio Birichina, quindi aspetto le vostre telefonate allo 030 68 40 408. Se amato le cose genuine, terra e sole. Sono tre bottiglie di olio estratto a freddo Acerbis, si imbottigliamo sulle sponde del lago di Garda, molti sono venuti a trovarci, due del fresco di Frantoio, una del primo novello etichetta nera, quella della domenica, e sei scatole di tonno Contrada San Cosumano, prima scelta pinna gialla. Cosa costa? 55 euro, tutto a casa vostra, il trasporto non c'è, dicendo ma dovete farlo, io ascolto Radio Birichina.
2: Benissimo Alberto, ricordiamo ancora una volta il numero per chi magari non ha fatto in tempo a scrivere.
3: Certo.
2: 030 68 40 408 oppure il sito olioacerbis.com.
3: Grazie, vi voglio bene, buona musica, buona vita, alla prossima.

0: Radio Birichina.
1: Time. Ora. Sono le 11 e un minuto.
2: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Birichina per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800-651-651.
3: Il Natale fa una prova generale in Slovenia. Dal 27 al 29 novembre Radio Birichina ti porta tra Nova Gorica, i mercatini di Lubiana, il lago di Bled, musica e ballo. Vivi lo spirito delle feste nel cuore della Slovenia natalizia. Due notti in mezza pensione al Perla Resort 4 stelle, 459 euro fino al 30 settembre. Partenza dei principali caselli autostradali.
4: Info al 0423 7367. Organizzazione tecnica Prima Rete Viaggi e Vacanze di Padova.
5: C'è una differenza tra avere qualcosa da dire

0: Le tue canzoni sono sempre in prima fila. Richiedile al 393-7366-770. Berichina.
1: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Lineartronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia, chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da €29.900 fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
2: Subaru.
3: L'inflazione sale? In Carrefour sfidiamo i discount con il nostro sottocosto. Fino al 13 settembre, birra Moretti 660 ml a 79 centesimi. Negli ipermarket aderenti e online. In Carrefour abbassiamo i prezzi.
4: Nuovo messaggio da Sara. Oggi Pilates. 15 notifiche sul gruppo palestra.
5: Ripartiamo insieme. Da Decathlon trovi tutti i prodotti per ricominciare. Come l'outfit fitness a soli €21,99. In store, app e su decathlon.it.
6: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia, studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. Iscriviti a settembre. Rata annuale agevolata a partire da €1,550. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.

0: Se vuoi ascoltare la tua canzone, chiama subito al 393-7366-770 e scegli il tuo brano su Radio Birichina. 393-7366-770. Radio Birichina è qui per te.
1: Ciao amici di Radio Birichina, sono Mauro da Tarenti, Vascolto FM, vorrei sentire tutte le noia del francone Califano Nazionale.

0: Il Natale fa una prova generale in Slovenia. Dal 27 al 29 novembre Radio Birichina ti porta tra Nova Gorica, i mercatini di Lubiana, il lago di Bled, musica e ballo. Vivi lo spirito delle feste nel cuore della Slovenia natalizia. Due notti in mezza pensione al Perla Resort 4 Stelle, 459 euro fino al 30 settembre. Partenza dei principali caselli autostradali.
1: Info al 0423 7367.
0: Radio Birichina è anche in video. Lightning. Un solo click e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Birichina TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Birichina TV, la radio che si vede da tutta Italia sul 244.
2: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modular Autodemolizioni a Farra di Sonso. Shape of things a
3: car. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
2: Modular Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
3: Modular. Demoliamo per l'ambiente.
0: La strada che percorri è sicura. A volte lo è meno, ma in entrambi i casi guida sempre con prudenza. A volte guidare con troppa sicurezza può essere pericoloso se aumenti la tua velocità. Una strada sicura o insicura richiede sempre una guida affidabile. È un consiglio di Radio Birichina.
4: Devi organizzare il tuo evento aziendale? Tranquillo, ci pensa Classe 1 Eventi. Location, palco, service audio e luci, maxi schermi LED wall, live band, DJ set, artisti, animazione, anche a tema. Contattaci allo 0423 736655 o tramite mail a eventi@classe1.it. Non fare il solito aziendale, affidati a Classe 1 Eventi.
2: Massimo risultato con il minimo sforzo? Mini escavatori Delex con motore Kubota.
4: Delex.it.
2: Mini escavatori da 6 a 38 quintali conformi alla normativa europea.
4: Prenota subito una prova.
2: Delex, il tuo partner al lavoro.
5: Con il progetto accoglienza, Ivan Team porta i ragazzi sul Brenta con rafting e sport fluviali, mentre il parco delle grotte di Oliero li accompagna alla scoperta della natura. Per info, ivanteam.com, oppure chiama o scrivi su WhatsApp allo 0424 55 82 50.

Ciao, sono Luca da Seregno, Monza, Brianza. È possibile sentire una canzone dei Animal, la più famosa? Grazie e arrivederci.

0: tua canzone. Ti aspetta su Radio Birichina. Chiamaci al 393-7366-770 e raccontaci quale brano vuoi sentire. 393-7366-770 e sarai subito in onda su Radio Birichina.
1: Ciao, sono Luna da Conche, in provincia di Padova. Mi piacerebbe ascoltare qualcosa di Pittura Fresca? Grazie mille. Ciao.

0: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
1: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
2: Con Chief pulisci cucina, smartphone e pure divani. Ma ci credo il giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
3: Chief! Un solo spray!
4: Con i probiotici naturali di Chief Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsochief.it.
5: Manca un niente per il ritorno a scuola. Meno male che da Pepco trovi davvero tutto. Zaini, materiale scolastico, cancelleria, abbigliamento e accessori a prezzi incredibili, a partire da 1,80 euro. Scopri la collezione Back to School nel negozio Pepco più vicino a te e ricevi anche un coupon sconto del 10% sul tuo prossimo acquisto. Pepco, senti la qualità, innamorati del prezzo. Coupon emesso su una spesa di minimo 1 euro, valido dal giorno dopo e per i 14 successivi su un acquisto di almeno 15 euro nello stesso negozio. Periodo di emissione dal 27 agosto al 26 settembre 2021.

0: Sotto costo è off.
1: Fino al 12 settembre centinaia di prodotti sotto costo. Ad esempio, olio extravergine con la vita da 750 ml a soli 2,99 euro. Da AEO trovo sempre convenienza, bontà e freschezza.
2: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Birichina per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800 651 651.
3: Fino al 13 settembre nei centri Perla, Park e Drive-In, all you can eat a metà prezzo per i membri Privilege Club. Gusta senza limiti, www.it.si.
4: Devi organizzare il tuo evento aziendale? Tranquillo, ci pensa Classe 1 Eventi. Location, palco, service audio e luci, maxi schermi LED wall, live band, DJ set, artisti, animazione, anche a tema. Contattaci allo 0423 736655 o tramite mail a eventi@classe1.it. Non fare il solito aziendale, affidati a Classe 1 Eventi.
5: Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
6: Radio Birichina è anche in video. Lightning. Un solo click e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Birichina TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Birichina TV, la radio che si vede da tutta Italia sul 244.

Buongiorno Birichina, sono Mattia dal Lago d'Iseo e volevo ascoltare insieme a voi la canzone Your Gorgeous di Baby Bird e dedicarla a Paola, il mio amo. Ciao amo, buona giornata.

Ogni momento è giusto per ascoltare la tua canzone preferita. Fallo subito chiamando al 393-7366-770. Siamo qui per accontentare le tue richieste. 393-7366-770 e sarai subito in onda su Radio Birichina.

DAI. Fai sentire la tua voce. Richiedi la tua canzone al 393-7366-770. Radio Birichina ti ascolta e manda in onda il tuo brano. 393-7366-770. Radio Birichina richieste.

0: mattina.
1: Time. Ora. Sono le 14 e 0 minuti.
2: Berichina. C'è una differenza tra avere qualcosa da dire e trovare il posto giusto dove dirlo. Se ogni storia diventa un racconto, se ogni canzone ti fa venire voglia di presentarla, se hai già immaginato quanto lontano possono arrivare le tue parole, forse stai solo cercando la tua voce. Vieni a conoscere il corso Speaker Edizione della Peter Pan Academy. Partecipa all'Open Day gratuito di sabato 19 settembre. Prenota il tuo posto su peterpan.it. Peter Pan Academy. Adesso, vivila!
3: Mozzarella STG Latteria Soligo. Latte raccolto ogni giorno, lavorazione lenta. Il gusto fresco e autentico della mozzarella STG di Latteria Soligo.
4: Il tuo nuovo ufficio è già pronto. A Cadoneghi spazi arredati, wifi veloce e posto auto inclusi. Info su coworkingpadova.net 0423 73 66 12.
5: Peio Music Village 2027, dal 10 al 16 gennaio. Ballo, neve e divertimento. Prenota la tua vacanza allo 0423 7367.
6: E per finire la nostra pizza aggiungiamo i funghi sic con gusto, gli champignon senza olio di Nova, 90% di grassi in meno, 100% di gusto inimitabile Nova.
7: Sai perché la pizza ha un sapore unico con gli champignon sic con gusto Nova? Senti qua.
8: Perché Nova del gusto è la prova.
9: Per la tua pubblicità scegli Radio Birichina. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1. Uguali a nessuno.

0: spettacoli, mostre, eventi. Radio Birichina ti informa.
1: A Nogaro Le Rocche, a Verona, il 13 settembre il Festival della Sostenibilità. La vice sindaco Elisa Martini, buongiorno.
2: Salve, buongiorno a tutti. È un festival che prende spunto da quello che insomma è la valorizzazione, la sensibilità come tematica sull'ambiente, ma non solo, è anche un discorso di mettere l'accento sul nostro stile di vita. Quindi si parte sostanzialmente dal valorizzare quello che è una modalità slow, una modalità diremo tranquilla di valorizzazione del benessere e quindi mettere l'accento su il locale, quello che noi possiamo dal territorio avere senza dover sempre usufruire di grandi cose. Quindi c'è una valorizzazione del territorio, una valorizzazione dei talenti, delle skills della comunità stessa, in modo da poter creare quel senso di comunità che ci fa star bene all'interno di un territorio.
1: Dunque ambiente, territorio, comunità, gli eventi a Nogaro Le Rocche a Verona per il Festival della Sostenibilità, grazie al vice sindaco Elisa Martini, buon lavoro.
2: Grazie a voi e grazie ai suoi ascoltatori.
3: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
4: Da 1 euro fino al 13 settembre, Samsung regala Samsung. Se spendi almeno 549 euro in prodotti Samsung, ti regaliamo lo smartphone Galaxy A17 128 giga. Con almeno 999 euro, il Galaxy Tab A11 Plus 128 giga. Con almeno 1499 euro, il Galaxy Watch 9 40 mm. E se spendi almeno 1999 euro, ti regaliamo lo Smart TV OLED 55 pollici. 1 euro. Operazione premi. Dettagli e regolamento in negozi online.
5: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Linealtronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia a chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info

Se vuoi ascoltare la tua canzone preferita, è facile. Chiamaci ora al 393-7366-770 e metti in onda il tuo brano su Radio Birichina. 393-7366-770. Radio Birichina richieste.

0: Ciao Birichini, oggi vorrei ascoltare Sai che bevo, sai che fumo di Nicola di Bari. Vi ascolto in FM la Tremosine. Un bacio da Mattia. Vorrei salutare anche il mio collega Marco Barba. Ciao Birichini, un bacio.
1: Se

0: Signorina, contatti subito la compagnia che ha interpretato Biancaneve e i sette nani.
1: E per cosa, ingegnere?
0: Mi servono i nani, sa, per quelle macerie che abbiamo nel sotterraneo.
2: Per l'aspirazione e gestione di macerie, polveri, rifiuti, anche negli spazi più difficili da raggiungere, c'è Minchio Mariano.
3: Per noi il rifiuto è una cosa seria.
2: Minchiomariano.it.
4: Devi organizzare il tuo evento aziendale? Tranquillo, ci pensa Classe 1 Eventi. Location, palco, service audio e luci, maxi schermi LED wall, live band, DJ set, artisti, animazione, anche a tema. Contattaci allo 0423 736655 o tramite mail a eventi@classe1.it. Non fare il solito aziendale, affidati a Classe 1 Eventi.
5: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
6: Venghino signori, venghino! Il banco delle capsule del caffè Birichina ne ha per tutti i gusti! Il cioccolato per i bimbi, il tè per le signore, l'espresso per chi è in pausa, il deca per chi è agitato, l'orzo per chi ha la gastrite. Ordinate le capsule con questi e molti altri gusti del caffè di Radio Birichina a partire da 19 centesimi l'una, con spedizioni comprese. Chiamalo 0423 7367.
7: Scopri OneSweep 90 di InOnes, la spazzatrice industriale elettrica progettata per la pulizia di ampie superfici produttive e logistiche. Più ore di lavoro, meno ricariche, zero emissioni dirette e costi operativi ridotti. Grazie alla tecnologia elettrica di ultima generazione e alle batterie a litio ad alta efficienza, garantisce massime prestazioni e consumi ottimizzati. Potente nella raccolta della polvere, intelligente nell'utilizzo dell'energia. OneSweep 90, l'energia della pulizia industriale portata a un livello superiore. Scopri OneSweep 90 su i-once.com. E-Once, smart, green, always on. E-Once è un brand del gruppo Eureka S.p.A.
8: Dietro ogni respiro c'è una storia da raccontare. Respiriamo almeno 20.000 volte al giorno, ma spesso nemmeno ce ne accorgiamo. Chi è malato di fibrosi cistica dà valore a ogni respiro, perché per loro respirare diventa ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano incessantemente per trovare una cura per tutti. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Per saperne di più, vai su www.fibrosicisticaricerca.it.
5: Lo sapevi che sul sito di Radio Birichina puoi rivedere tutte le foto e scoprire le curiosità sui gruppi locali degli anni 60? Clicca nella sezione La Mattonella e ritorna indietro nel tempo con

Anni da Brescia, sto andando a prendere l'autostrada A4, vorrei ascoltare E tu di Claudio Baglioni, dedicata a mia moglie, in cui voglio un bene dell'anima, perciò grazie mille, buona giornata a tutti.

0: Buongiorno ragazzi, buongiorno a tutti, siamo Lorenzo
1: e Federica da Roma
0: e vorremmo, vi ascoltiamo in FM sui 101 e 3 e vorremmo ascoltare la canzone Buongiorno Bambina di Eros Ramazzotti. Un grande abbraccio a tutti e buona giornata e buon sole che splenda sempre su di noi. Ciao ragazzi.

0: Hai dei vecchi gioielli nel cassetto? Ti serve liquidità per spese impreviste o per concederti un viaggio da sogno? Per te c'è Oro Cash. Valuta il vecchio oro e te lo paga subito in contanti. Uno per tutti.
1: Tutti per Oro Cash.
2: Messaggio promozionale. Pagamento in contanti entro i limiti di legge. Per maggiori informazioni consulta il sito orocash.it.
3: Che operatore hai per la luce?
4: Ottima.
3: E per il gas?
4: Ottima.
3: Internet?
4: Ottima.
3: Mobile?
4: Indovina?
5: Da sempre Ottima ti migliora la vita. Luce, gas, internet, mobile. Tutto in un'unica bolletta, un'unica app, un'unica assistenza. Chiama l'800 91 38 38 o vai su optimaitalia.com. Ottima ti migliora la vita.
6: Uffa, le nostre vacanze sono già finite.
7: Scialla, c'è Skoda.
6: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
7: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
6: Anche a settembre? Allora scialla.
8: L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
9: Linea libera per le tue richieste. 393-7366-770. Radio Birichina mette in onda te e la tua canzone preferita.

0: Perché, perché?
1: Perché Radio Birichina fa il caffè, ma non solo, ginseng, orzo, cappuccino, mocaccino, nocciolino, tè. Ordina le capsule per la macchina del caffè di Radio Birichina a partire da 19 centesimi l'una con spedizioni comprese. Chiamalo 0423 73 67.
2: Il latte e latteria Soligo è latte 100% italiano, raccolto ogni giorno dai soci allevatori e lavorato in poche ore per preservarne tutta la freschezza. Latteria Soligo, dal 1883, il buono del latte fresco dal sapore autentico.
3: Lavorare meglio cambia tutto. Uno spazio luminoso, silenzio quando serve, connessione veloce. Il tuo ufficio già pronto. A Cadoneghe, in via Giambattista Tiepolo, trovi uffici arredati di diverse dimensioni, composto auto riservato e spazi comuni per professionisti, consulenti e piccole aziende che vogliono un ambiente operativo. Flessibilità e comfort a pochi minuti da Padova. Info su coworkingpadova.com .net o 0423 73 66 12.
4: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Birichina per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800 651 651.
5: Finalmente abbiamo trovato la cucina che cercavamo da tempo. Una cucina artigianale Caramella, fatta su misura nella loro falegnameria, interamente in legno massello, per durare nel tempo.
6: Che meraviglia! Finalmente! Classica o moderna?
5: Basta scegliere. La consiglio anche a Tiziana.
7: Mobili Caramella, a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.

Ciao, sono Maria da Cremona. Vorrei sentire per favore la canzone, se ricordo bene, Amor di Lauro. Grazie mille. Ciao, ciao. Stanotte.

Stai pensando ad una bella canzone che non senti da tanto tempo? Chiama subito al 393-7366-770 e Radio Birichina te la farà ascoltare subito. 393-7366-770. Radio Birichina richieste.

0: non le fa.
1: Gli esperti dicono che cantare sotto la doccia fa bene all'umore. Noi diciamo che cantare con birichina fa bene a tutto. Non ci vuoi provare?

Life. Ciao Birichina, sono Cristian, chiamo da Invillino, provincia di Udine. Volevamo ascoltare i Corvi con Sono un ragazzo di strada. Mandi a Duke.

sono Roberta da Roma, volevo dedicare alla mia mamma e al mio papà una miniera dei Neutrolz, perché il mio papà gliela suonava sempre quando ero bambina.

0: Radio Birichina.
1: Time. Ora. Sono le 15 e 2 minuti.
2: Quando lavoro scelgo la qualità. Per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat. Con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa. E sono sia in negozio che online.
3: Ad esempio l'idropittura lavabile antimuffa Airid. Bianca 14 litri e a soli 49,90 €. Termine e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat. Più professionale, meno caro.
4: Sottocosto AEO.
5: Fino al 12 settembre centinaia di prodotti sottocosto. Ad esempio, olio extravergine con la vita da 750 ml a soli 2,99 €. Da AEO trovo sempre convenienza, bontà e freschezza. AEO,
6: il meglio vicino a te. La rimpatriata delle superiori?
7: Ne riparliamo a settembre.
6: L'iscrizione in palestra?
7: Ne riparliamo a settembre.
6: Il controllo gomme?
7: Ne riparliamo a settembre!
8: Se a settembre si riparla di tutto, tranne che della tua attività, allora devi fare una campagna pubblicitaria su Radio Birichina. Così si riparlerà di te anche dopo settembre. Per info, chiama Radio Birichina all'800-651-651. Scopri One Sweep 90 di InOnce, la spazzatrice industriale elettrica progettata per la pulizia di ampie superfici produttive e logistiche. Più ore di lavoro, meno ricariche, zero emissioni dirette e costi operativi ridotti. One Sweep 90, l'energia della pulizia industriale portata a un livello superiore. Scopri One Sweep 90 su i-once.com. InOnce è un brand del gruppo Eureka S.p.A.
9: AR Sedie e Tavoli, sedie e tavoli per il tuo bar, ristorante, albergo o ufficio su arsedietavoli.it e allo 02 910 54 27.
10: La BM Steel, il gel della BM Steel, quello all'arnica, quello che ti fa star bene subito dopo una grande faticata, lo trovate anche in farmacia, ma chiamando Bergamo è molto più veloce.
11: 035 83 17 91, due flaconi da 250 grammi a
10: soli 38 euro. 38 euro a casa vostra. Birichina.
1: Vuoi essere anche tu una voce del territorio per raccontare la tua storia, la tua azienda, il tuo progetto? È un'iniziativa classe 1 network. Chiamaci 800 651 651.
12: Dal 1957 è l'azienda che dalle proprie cave situate in Sicilia estrae marmi colorati a cui seguono lavorazioni in base alle richieste della clientela. È Marmi Colorati Coppola, il titolare Salvatore Coppola.
13: La nostra azienda, la Marmi Colorati, nasce da qualche anno, nel 2015.

0: perché è stato utilizzato fin dal 1600 per abbellire i monumenti e palazzi più importanti in Italia. Soprattutto si tratta del Biastro di Sicilia, che è stato utilizzato anche da Bernini per sculture, per abbellire insomma dal Vaticano a tantissime chiese e palazzi.
1: Grazie per l'attenzione, l'intervista integrale alla pagina podcast del sito classe1.it.
2: Quella che hai ascoltato è una delle mille voci del territorio. Vuoi far sentire anche la tua? È un'iniziativa Classe 1 Network. Chiamaci 800 651 651.
3: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV. More than one thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
4: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
5: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
6: Birichina! I grandi di Radio Birichina! La bella musica tira fuori le unghie!

0: Venezia ha graffiato per voi Andy Mancuso.
1: Hai ballato con i graffi di Radio Birichina. I graffi ritorneranno stasera alle 18:30.
2: Hai un brano che ti fa battere il cuore? Fallo sentire a tutti su Radio Birichina. Chiamaci al 393-7366-770 e richiedilo. 393-7366-770. Richiesta in diretta. Chiamaci ora. Birichina.
3: Ultima chiamata.
4: Sone, mentre suona, stai già pensando a quella dopo. Ti immagini il cambio perfetto, il momento giusto, le persone che iniziano a ballare. Se succede anche a te, forse il tuo posto non è davanti alla console, è dietro. Vieni a scoprire il corso DJ e Vocalist della Peter Pan Academy. Partecipa all'Open Day gratuito di sabato 19 settembre. Prenota il tuo posto su peterpan.it. Peter Pan Academy. Adesso, vivila!
5: La nostra origine è nelle Dolomiti Bellunesi, nei loro pascoli e nel loro latte. Per fare il formaggio Piave DOP non serve altro, perché della sua bontà noi siamo solo i custodi. Formaggio Piave DOP, una bontà che appartiene a tutti.
6: BM Steel, il gel tonificante corpo all'arnica che da anni è nelle nostre case. Secondo voi può arrivare anche a casa vostra?
7: Certamente, basta solo chiamare lo 035 83 17 91 e vi arriva in tutta Italia.
6: È vero. Da Roma a Milano, da Milano a Torino, Torino a Trieste, il gel arriva in tutte le case. 035
7: 83
6: 17
7: 91.
8: Il rispetto. Che parola gentile. La consapevolezza di avere considerazione nei confronti degli altri. Ecco perché avere rispetto significa star bene anche con se stessi. Ricordalo la prossima volta che stai per offendere qualcuno che non lo merita, ma anche chi lo merita. Non abbassarti all'insulto. È un consiglio di Radio Birichina.
9: Le cucine artigianali Caramel sono fatte nelle nostre falegnamerie. Il legno massello per durare nel tempo e su misura per realizzare i vostri sogni. Mobili Caramel a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.
8: Hai bisogno di ritrovare la tua connessione con la natura? Vuoi farti coccolare da un abbraccio di alberi secolari o lasciarti cullare dal sussurro del vento? Ad Alpi Cimbra in Trentino vivi emozioni indimenticabili immergendoti nel verde. Alpi Cimbra in Trentino, il luogo in cui gli amanti della natura si sentono a casa. Visita il sito alpecimbra.it.
10: Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Caldana Europe Travel. Viaggiare insieme è più bello. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
11: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modulo Autodemolizioni a Farra di Sonso. Shape of things a
12: car. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
11: Modulor Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
12: Modulor. Demoliamo per l'ambiente.

Ciao Radio Americhina, chiamo da Bologna, sala bolognese, e vi ascolto dal trattore, sto lavorando, vorrei richiedere la luce dell'Est di Lucio Battisti. Grazie, siete forti. La neve.

La musica su misura per te. Su Radio Birichina la tua canzone arriva in un attimo. Richiedila chiamando al 393 7366 770.

0: mancato niente per il ritorno a scuola. Meno male che da Pepco trovi davvero tutto. Zaini, materiale scolastico, cancelleria, abbigliamento e accessori a prezzi incredibili, a partire da 1,80€. Scopri la collezione Back to School nel negozio Pepco più vicino a te e ricevi anche un coupon sconto del 10% sul tuo prossimo acquisto. Pepco, senti la qualità, innamorati del prezzo. Coupon emesso su una spesa di minimo 1€, valido dal giorno dopo e per i 14 successivi su un acquisto di almeno 15€ nello stesso negozio. Periodo di emissione dal 27 agosto al 26 settembre 2026.
1: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. Iscriviti a settembre. Rata annuale agevolata a partire da 1.550€. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
2: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Linealtronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia a chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da €29.900 fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it. Subaru.
3: I grandi spiriti hanno sempre incontrato l'opposizione delle menti mediocri. Radio Birichina, il grande spirito. Birichina.
4: Peio Music Village 2027, dal 10 al 16 gennaio. Ballo, neve e divertimento. Prenota la tua vacanza allo 0423 7367.
5: Eureka offre una vasta gamma di soluzioni per pulire i pavimenti in ogni contesto.
6: Ciao, sono Gena Romanzo, responsabile operativo Facility CAMS Group. CAMS è un'azienda certificata B Corp, specializzata per servizi di ristorazione collettiva e serve 80 milioni di pasti l'anno in tutta Italia. Ogni giorno ci troviamo ad affrontare molti tipi di sporco, come ad esempio lo sporco organico, che è composto da olio e grassi, che rende il pavimento scivoloso e pericoloso al contatto. Abbiamo scelto le macchine Eureka perché ci garantiscono una pulizia accurata e un'asciugatura ottimale. Inoltre sono di facile utilizzo e questo è molto apprezzato dai nostri operatori.
7: Eureka, spazzatrice lavasciuga pavimento professionali da 40 anni. Eurekamacchinepulizia.it.
8: La mozzarella STG Latteria Soligo nasce da latte veneto e friulano raccolto ogni giorno. Maturazione lenta, profumo delicato e una consistenza tenera che racconta tutta la qualità della tradizione. Latteria Soligo, il gusto autentico della mozzarella STG.
9: Il tuo nuovo ufficio è già pronto. A Cadoneghi, spazi arredati, wifi veloce e posto auto inclusi. Info su coworkingpadova.net 0423 73 66 12.
10: Per la tua pubblicità scegli Radio Birichina. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1. Uguali a nessuno.

0: Ciao, scrivo Bologna di Zevio. Volevo dedicare a Giusy, Severino e Franca, la canzone Mr. Rind. Ciao da Alba.
1: Non puoi combattere una guerra da solo. Il cuore è un'armatura, ci salva ma si consuma. A volte chiedere aiuto ci fa paura.

Ciao Radio Birichina, vi ascolto in FM da Conegliano. Volevo dedicare la bamba dei Los Lobos al mio grandissimo amico Mirko. Grande Mirko!

momento di richiederla su Radio Birichina 393 73 66 770. Chiamaci e ascolta la tua canzone preferita. Radio Birichina, la tua musica, la tua radio.

0: Ciao Pericini di Samantova, siete grandi. Vorrei ascoltare la cumbia di Scambia di Adriano. Ciao, grazie, siete grandi.
1: Se c'è qualcuno

0: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Birichina per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800-651-651.
1: Una finestra non è mai solo una finestra. È luce, comfort, design. Da Bartocci, infissi su misura, con la qualità e l'innovazione di Schuker Frames. PVC, legno, alluminio. Made in Italy e professionalità. Da 40 anni. Paghi il 25% del totale sulle finestre. Il resto in piccolissime rate fino a 10 anni. Bartocci, via Mezzenile 85, Roma, 06 61 90 90 57 e su bartocci.info.
2: Ogni evento all'Alpe Cimbra in Trentino è un'emozione che non potrai scordare. Momenti unici e indimenticabili che ti rendono parte di qualcosa di speciale. Concerti, tornei sportivi, ma anche trekking, passeggiate notturne, cene particolari. C'è sempre qualcosa di straordinario all'Alpe Cimbra in Trentino. Visita alpecimbra.it e scegli a quale evento partecipare per creare il tuo prossimo ricordo del cuore.
3: La BM Steel da anni veicola un grande prodotto che è il gel della BM Steel, il gel quello tonificante all'arnica.
4: Centella, calendula, ippocastano, l'arnica e il mentolo. 38 euro il prezzo, chiamando
3: Bergamo 035 83 17 91. Sarà a casa vostra a soli 38 euro.
1: Radio Birichina Traffico.
5: Buon pomeriggio, c'è un aggiornamento della viabilità. Sulla 1 Milano-Napoli, in direzione Napoli, guadagni un chilometro tra Sasso Marconi Nord e Sasso Marconi per un veicolo in avaria. Sulla 24 Roma-Teramo, nella complanare del tratto urbano, code a tratti tra lo svincolo di Torre Cervara e il bivio complanare, grande raccordo anulare per traffico intenso sulla viabilità ordinaria. È tutto.
6: L'inflazione sale? In Carrefour sfidiamo i discount con il nostro sottocosto. Fino al 13 settembre, passata Mutti, 800 grammi a 89 centesimi. Negli iper e market aderenti e online. In Carrefour abbassiamo i prezzi.
7: Da 1 euro fino al 13 settembre, Samsung regala Samsung. Se spendi almeno 549 euro in prodotti Samsung, ti regaliamo lo smartphone Galaxy A17 128 giga. Con almeno 999 euro, il Galaxy Tab A11 Plus 128 giga. Con almeno 1499 euro, il Galaxy Watch 9 40 mm. E se spendi almeno 1999 euro, ti regaliamo lo Smart TV OLED 55 pollici. 1 euro.
8: Operazione premi. Dettagli e regolamento in negozio online.
9: Uffa, le nostre vacanze sono già finite.
10: Scialla, c'è Skoda.
9: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
10: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
9: Anche a settembre? Allora scialla.
11: L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.

393-7366-770. 393-7366-770 è il numero di Radio Birichina. Chiamaci adesso e richiedi una canzone. Sarai in onda subito.

Ci di Bergamo. Salutiamo tutte le maestre che stanno preparando le scuole di Bottanuco. Ci metti per favore la canzone di Shakira Zootropolis 2?

0: tipo Zanuco. Ci metti per favore la canzone di Shakira Zoltropolis 2. Ciao. Berichina.
1: La rimpatriata delle superiori?
2: Ne riparliamo a settembre.
1: L'iscrizione in palestra?
2: Ne riparliamo a settembre.
1: Il controllo gomme?
2: Ne riparliamo a settembre!
3: Se a settembre si riparla di tutto, tranne che della tua attività, allora devi fare una campagna pubblicitaria su Radio Birichina. Così si riparlerà di te anche dopo settembre. Per info, chiama Radio Birichina all'800-651-651.
4: Allora amici all'ascolto, mi raccomando, c'è un modo incredibile per sentire tanto ma tanto meno dolore.
5: Il gel della BM Steel, due flaconi da 250 grammi cada uno, mezzo chilo di prodotto a casa vostra a 38 euro, chiamando...
4: Ma solo per oggi, solo per oggi, chiamando lo 035
5: 83
4: 17
5: 91.
6: Succede solo questo mese, succede solo da noi. Chateau Dax e Stosa Cucine presentano il fuori tutto Home Deco. Sconti reali fino al 70% su cucine, divani, living e camere da letto. A prezzi davvero irripetibili. Solo questo mese trasporto e montaggio gratuiti e inizi a pagare da marzo 2027. Solo negli store diretti aziendali di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro. Home Deco, la casa secondo te.
7: Tutti vogliono ballare sulla neve al Peio Music Village. Dal 10 al 16 gennaio 2027 la suggestiva Val di Peio diventa pista da ballo in compagnia di Gianmarco Bagutti, Radio Birichina e tantissimi ospiti. Info e prenotazioni 0423 7367. Radio ufficiale Radio Birichina.
8: Sorteggio del tavolo è sulla torta a destra.
9: Cosa?
10: Se questo è quello che capisci appena sveglio, un buon caffè può aiutarti.
8: Con la macchina del caffè di Radio Birichina, niente più risvegli confusi.
10: Ordina la tua macchina con un kit degustazione di 231 capsule di caffè solubili a 75 euro comprese di spedizione, chiamandolo 0423 7367. Goditi una pausa caffè per la tua casa, il tuo ufficio, la tua attività. 0423 7367.
11: Caldana Europe Travel, specialista nei viaggi di gruppo organizzati. 150 itinerari in Italia ed Europa, con accompagnatore specialista. Viaggi in compagnia, partenze dalla tua zona. Scopri di più su caldana.it.
12: Meno pensieri, più lavoro fatto bene. A Cadoneghe sono disponibili uffici arredati e pronti all'uso, con wifi veloce, posto auto e spazi comuni inclusi. Da 18 a 34 metri quadri, con contratti flessibili e posizione comodissima vicino a Padova. Scopri di più su coworkingpadova.net o allo 0423 73 66 12.

0: Su Radio Birichina la musica la metti tu. 393-73-66-770. Radio Birichina, la tua radio.
1: Buonasera Radio Birichina, vorremmo sentire Pure Soffia di Pierangelo Bertoli e ve la chiediamo da Roma in SM.

un'isola intera ha trovato nel mare una tomba. Il falso progresso ha voluto provare una bomba. Poi pioggia che toglie da sete alla terra che è viva, invece ne porta la morte.

0: Ciao Radio Birchina, sono Francesca, chiamo da Grezzana, in provincia di Verona. Vorrei sentire Due vite di Mengoni, grazie.
1: Siamo i soli svegli in tutto l'universo e non conosco ancora bene il tuo deserto. Forse in un posto del mio cuore dove il sole è sempre spento, dove a volte ti perdo, ma se voglio ti prendo.

0: 393-7366-770. Telefona a Radio Birichina per le tue richieste. Tutta la tua musica preferita subito in onda.
1: Ciao Birichina, sono Michele da 40, provincia di Asti. Volevo ascoltare dai Rolling Stones Under My Tube e la dedico a tutta Cormons, dove ho fatto militare nell'82-83. Ciao Cormons e ciao Birichina.

0: L'inflazione sale? In Carrefour sfidiamo i discount con il nostro sottocosto. Fino al 13 settembre, birra Moretti 660 ml a 79 centesimi. Negli ipermarket aderenti e online. In Carrefour abbassiamo i prezzi.
1: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
2: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
3: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Lineartronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia, chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it. Subaru.
4: Hai un brano che ti fa battere il cuore? Fallo sentire a tutti su Radio Birichina. Chiamaci al 393-7366-770 e richiedilo. 393-7366-770. Richiesta in diretta. Chiamaci ora.
5: Birichina. Sottocosto EO.
6: Fino al 12 settembre centinaia di prodotti sottocosto. Ad esempio, olio extravergine con la vita da 750 ml a soli 2,99 euro. Da EO trovo sempre convenienza, bontà e freschezza. No.
7: Tutti vogliono ballare sulla neve al Peio Music Village. Dal 10 al 16 gennaio 2027 la suggestiva Val di Peio diventa pista da ballo in compagnia di Gianmarco Bagutti, Radio Birichina e tantissimi ospiti. Info e prenotazioni 0423 7367. Radio ufficiale Radio Birichina.
8: Il caffè di Birichina lo si beve la mattina, cappuccino pure il tè, ma perché, perché, perché?
9: Perché Radio Birichina fa il caffè, ma non solo, ginseng, orzo, cappuccino, mocaccino, nocciolino, tè. Ordina le capsule per la macchina del caffè di Radio Birichina a partire da 19 centesimi l'una con spedizioni comprese. Chiamalo 0423 7367.
10: Casatella Trevigiana DOP, il gusto autentico della provincia di Treviso, morbido e delicato al palato. Iniziativa finanziata nell'ambito del bando Distretto del Cibo secondo avviso 2024.
11: Con il progetto accoglienza, Ivan Team porta i ragazzi sul Brenta con rafting e sport fluviali, mentre il parco delle Grotte di Oliero li accompagna alla scoperta della natura. Per info, ivanteam.com, oppure chiama o scrivi su WhatsApp allo 0424 55 82 50.
12: Tu non ascolti una canzone, mentre suona, stai già pensando a quella dopo. Ti immagini il cambio perfetto, il momento giusto, le persone che iniziano a ballare. Se succede anche a te, forse il tuo posto non è davanti alla console, è dietro. Vieni a scoprire il corso DJ e Vocalist della Peter Pan Academy. Partecipa all'Open Day gratuito di sabato 19 settembre. Prenota il tuo posto su peterpan.it. Peter Pan Academy. Adesso, vivila!

0: In macchina o in bici, Birichina è la tua compagna ideale. Richiedi la tua canzone preferita al 393-7366-770. 393-7366-770.
1: Buongiorno Radio Birichina, sono Massimo da Cologno, il macellaio. Mi piacerebbe ascoltare una canzone del grande Nicola di Bari a vostra scelta. Grazie e buona serata a tutti.

Ciao, sono Stefano, chiamo da Roma, vorrei ascoltare per favore C'è un cuore che batte nel cuore di Roma di Venditti. Grazie, grazie mille, sono tutti i birichini e birichini, sì, grazie.

Ciao Radio Birichina, sono Romina, chiamo dalla Sardegna. Volevo dedicare a Mariano la canzone Baila Morena di Zucchero, augurargli un felice compleanno. Ciao ciao!

Verichina, chiamo dalla macchina, sto facendo l'autostrada e c'è una coda esagerata. Chiamo Alfonso e vorrei ascoltare un brano del Pisonti che si chiama Gloria. E chiamo da Milano, insomma. Sono a Milano in macchina. Grazie.

0: Se hai una canzone in mente e la vuoi ascoltare adesso, chiama Radio Birichina al 393-7366-770. 393-7366-770.
1: Radio Birichina.
2: Time. Ora.
3: Sono le 19 e 3 minuti.
4: Venghino signori, venghino! Il banco delle capsule del caffè Birichina ne ha per tutti i gusti! Il cioccolato per i bimbi, il tè per le signore, l'espresso per chi è in pausa, il deca per chi è agitato, l'orzo per chi ha la gastrite. Ordinate le capsule con questi e molti altri gusti del caffè di Radio Birichina a partire da 19 centesimi l'una, con spedizioni comprese. Chiamalo 0423 7367.
5: Tu non ascolti una canzone. Mentre suona, stai già pensando a quella dopo. Ti immagini il cambio perfetto, il momento giusto, le persone che iniziano a ballare. Se succede anche a te, forse il tuo posto non è davanti alla console, è dietro. Vieni a scoprire il corso DJ e vocalist della Peter Pan Academy. Partecipa all'Open Day gratuito di sabato 19 settembre. Prenota il tuo posto su peterpan.it. Peter Pan Academy. Adesso, vivila!
6: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Birichina per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800-651-651.
7: Prof, come trasformare una nuova classe in un gruppo unito? Toglieteli dai banchi e metteteli in gioco. Con il progetto accoglienza, Ivan Team porta i ragazzi sul Brenta con rafting e sport fluviali, mentre il parco delle grotte di Oliero li accompagna alla scoperta della natura. Un'uscita didattica per conoscersi, collaborare e fare squadra. Per info, ivanteam.com, oppure chiama o scrivi su WhatsApp allo 0424 55 82 50.
8: Le cucine artigianali Caramel sono fatte nelle nostre falegnamerie, in legno massello per durare nel tempo e su misura per realizzare i vostri sogni. Mobili Caramel, a Palmanova, Torri di Quartesolo, Meolo.
9: Le notizie di Radio Birichina.
10: Buonasera da Umberto Cascone. Forte tensione tra Regno Unito e Israele dopo che Londra ha annunciato sanzioni sui commerci con i coloni israeliani, accusando lo Stato ebraico di chiudere gli occhi sulla situazione in Cisgiordania. Tel Aviv chiude il consolato britannico a Gerusalemme Est. Il segretario di Stato americano Rubio esclude sanzioni ai coloni da parte degli Stati Uniti. L'emiro di Abu Dhabi avvisò Netanyahu delle minacce di Hamas 10 giorni prima della strage del 7 ottobre, ma lui non allertò i servizi segreti. A rivelarlo un'inchiesta del quotidiano israeliano Haaretz. L'ufficio del primo ministro liquida le rivelazioni come una menzogna totale. La Russia non ha nessuna intenzione di attaccare l'Europa, così il presidente russo Vladimir Putin ha rassicurato l'omologo americano Donald Trump durante una lunga telefonata. Nel colloquio i due leader si sono concentrati sulle questioni relative ai negoziati di pace per l'Ucraina. Nuova legge elettorale, manca l'appoggio della maggioranza per il ballottaggio in caso di pareggio tra le coalizioni più votate. Tra gli emendamenti più significativi presentati al Senato, la soglia per il premio di maggioranza abbassata ora al 41%, domani la data ultima per chiudere il testo. Traffico aereo in tilt nel Regno Unito, problema tecnico al sistema di controllo dei transiti, oltre 300 i voli cancellati, interessati soprattutto i velivoli in partenza. Per quelli in arrivo la situazione resta abbastanza regolare, gli scali opereranno a regime ridotto fino almeno alle 22 italiane. Calcio, stasera riparte la Champions League, alle 21 sarà Inter-Real Madrid e poi pallone d'oro, c'è anche il 39enne Leo Messi tra i 30 candidati per la Serie A, solo Lautaro Martinez. Queste le breaking news di TGcom 24.
11: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV. More than one thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
12: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
13: Relax! c'è Zalando.
14: Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
15: Hai dei vecchi gioielli nel cassetto? Ti serve liquidità per spese impreviste o per concederti un viaggio da sogno? Per te c'è Oro Cash. Valuta il vecchio oro e te lo paga subito in contanti. Uno per tutti.
16: Tutti per Oro Cash.
17: Messaggio promozionale. Pagamento in contanti entro i limiti di legge. Per maggiori informazioni consulta il sito orocash.it.

0: Linea libera per le tue richieste. 393-7366-770. Radio Birichina mette in onda te e la tua canzone preferita.
1: Buonasera, vorrei ascoltare Edoardo Bennato, La Fata. Vi sto ascoltando dalla provincia di Roma. Un saluto a tutti.

0: La rimpatriata delle superiori?
1: Ne riparliamo a settembre.
0: L'iscrizione in palestra?
2: Ne riparliamo a settembre.
0: Il controllo gomme?
2: Ne riparliamo a settembre!
3: Se a settembre si riparla di tutto, tranne che della tua attività, allora devi fare una campagna pubblicitaria su Radio Birichina. Così si riparlerà di te anche dopo settembre. Per info, chiama Radio Birichina all'800-651-651.
4: Sai qual è il bello di un viaggio Caldana Europe Travel? Che non parti mai da solo. Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Un'esperienza di viaggio autentica che resterà con te per sempre. Caldana Europe Travel, da oltre 70 anni. Viaggiare insieme è più bello. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
5: Il tetto tiene ancora.
3: Aspettare costa. Nico per tutto è azienda certificata per bonifiche e smaltimento amianto, coperture industriali, pannelli e lamiere. Chiama oggi Nico per tutto al 329-704-3343, via del Grano 3A, Tre Baseleghe, Padova. Sicurezza sopra, tranquillità sotto. All You Can Eat a metà prezzo! Fino al 13 settembre, nei centri Perla, Park e Drive-In a Nova Gorica, se sei membro Privilege Club, puoi gustare senza limiti, a metà prezzo! www.it.si.
6: Finalmente abbiamo trovato la cucina che cercavamo da tempo. Una cucina artigianale caramella, fatta su misura nella loro falegnameria, interamente in legno massello, per durare nel tempo.
7: Mobili Caramella, a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.
8: Natale si avvicina, noi ci abbiamo già pensato. E tu? Non farti prendere dall'ansia dei regali ed evita di spendere soldi su oggetti superflui. Metti d'accordo tutti con cesti regalo pieni di prelibatezze artigianali di Sauris e di bontà. Salumificio Zare di Sauris è la risposta al tuo Natale speciale. E sei tu a scegliere il contenuto. Salumificio Zare, per te, per i tuoi dipendenti o clienti, per la tua famiglia. Cerca Salumificio Zare.

Ciao Radio Valentina, sono Patrizio della provincia di Alessandria e ti ascolto su Radio FM. Mi piacerebbe, se possibile, ascoltare la canzone di Adriano Celentano, Bingo Bongo. Arrivi con tutti quelli come me. Grazie a voi, siete molto gentili. Buonanotte.

Ciao Radio Birichina, sono Emma, vi ascolto da Trieste in FM. Vorrei dedicare la canzone, questa nostra stupida canzone d'amore, al mio ragazzo Emir. Grazie.

0: studi, quando cammini, fatti accompagnare da Radio Birichina. Puoi anche richiedere le tue canzoni preferite al 393-7366-770. 393-7366-770. Birichina.
1: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV. More than one thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
2: L'inflazione sale? In Carrefour sfidiamo i discount con il nostro sottocosto. Fino al 13 settembre, passata Mutti, 800 grammi a 89 centesimi. Negli iper e market aderenti e online. In Carrefour abbassiamo i prezzi.
3: Ah, avete arredato il terrazzo, che bello!
4: Eh sì, non ci venivamo da anni. Ho protetto le fughe con schermo terrazze e ci è venuta voglia di usarlo.
3: Difficoltà?
4: Zero, fatto tutto da solo. E che ora mia moglie vorrà vederlo anche in casa!
3: Forse vuole solo cambiare l'arredamento, no? Schermo terrazze. Per terrazzi, balconi, tetti piani, muri mattoni e calcestruzzo. L'idrorepellente professionale di Winkler che penetra in profondità nelle fughe, facile da stendere a basso impatto ambientale e inodore.
5: Schermo terrazze Winkler. Informati dai rivenditori di materiali edili e su winklerchimica.com.
6: Manca un niente per il ritorno a scuola. Meno male che da Pepco trovi davvero tutto. Zaini, materiale scolastico, cancelleria, abbigliamento e accessori a prezzi incredibili, a partire da 1,80 euro. Scopri la collezione Back to School nel negozio Pepco più vicino a te e ricevi anche un coupon sconto del 10% sul tuo prossimo acquisto. Pepco, senti la qualità, innamorati del prezzo. Coupon emesso su una spesa di minimo 1 euro, valido dal giorno dopo e per i 14 successivi su un acquisto di almeno 15 euro nello stesso negozio. Periodo di emissione dal 27 agosto al 26 settembre 2026.
7: Soltanto chi osa spingersi un po' più in là scopre quanto può andare lontano. Radio Birichina, step by step, every day. Birichina.
8: Devi organizzare il tuo evento aziendale? Tranquillo, ci pensa Classe 1 Eventi. Location, palco, service audio e luci, maxi schermi LED wall, live band, DJ set, artisti, animazione, anche a tema. Contattaci allo 0423 736655 o tramite mail a eventi@classe1.it. Non fare il solito aziendale, affidati a Classe 1 Eventi.
9: La mozzarella STG Latteria Soligo nasce da latte raccolto ogni giorno e da una lenta lavorazione che ne esalta gusto e morbidezza. Latteria Soligo, la tradizione che si assapora.
10: Voglia di arte e cultura fuori dai soliti schemi? Visitando Alpe Cimbra in Trentino potrai scoprire un passato incantevole, ricco di storie antiche che hanno attraversato i secoli e che ritornano tra le mura degli edifici, nelle sale dei musei e nelle tradizioni. Fai un viaggio nel tempo. Su alpecimbra.it trovi tutte le informazioni.
11: C'è una differenza tra avere qualcosa da dire e trovare il posto giusto dove dirlo. Se ogni storia diventa un racconto, se ogni canzone ti fa venire voglia di presentarla, se hai già immaginato quanto lontano possono arrivare le tue parole, forse stai solo cercando la tua voce. Vieni a conoscere il corso Speaker Edizione della Peter Pan Academy. Partecipa all'Open Day gratuito di sabato 19 settembre. Prenota il tuo posto su peterpan.it. Peter Pan Academy. Adesso, vivila!
12: Per la tua pubblicità scegli Radio Birichina. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1. Uguali a nessuno.

0: Su Radio Birichina la musica la metti tu. 393-73-66-770. Radio Birichina, la tua radio.
1: Buonasera, sono Danilo da Roma. Vorrei ascoltare I Can't Explain degli Who. Grazie, lo dedico a tutti i birichini.

0: momento di richiederla su Radio Birichina 393 73 66 770. Chiamaci e ascolta la tua canzone preferita. Radio Birichina, la tua musica, la tua radio.
1: Ciao Birichina, sono Mario di Venezia. Vorrei fare una dedica. Non sarà un'avventura. La dedica è: amore mio, ti ricordi cosa ti dissi 25 anni fa? Promessa mantenuta. Buon 25esimo anniversario di matrimonio.

Ciao Birichini, sono Chiara da Spinea. Vorremmo dedicare a Pietro, nel giorno del suo nono compleanno, la canzone dei Beatles, Yellow Submarine. Grazie!

0: radio, dove le tue canzoni sono sempre in prima fila. Richiedile al 393-7366-770.
1: Radio Birichina.
2: Time. Ora.
3: Sono le 22:00.
4: Sotto costo e off.
5: Fino al 12 settembre centinaia di prodotti sotto costo. Ad esempio, olio extravergine con la vita da 750 ml a soli 2,99 €. Da AEO trovo sempre convenienza, bontà e freschezza. AEO, il meglio vicino a te. Hit Universal Fun. All you can eat a metà prezzo. Vieni a trovarci nei centri Perla, Park e Drive-in a Nova Gorica. Fino al 13 settembre, se sei membro Privilege Club, puoi gustare il tuo All you can eat a metà prezzo. Scegli ciò che preferisci e gusta senza limiti. E poi il divertimento continua con tante emozioni nel mondo Hit Universal Fun a Nova Gorica. 24 ore su 24. www.it.si.
6: Peio Music Village 2027, dal 10 al 16 gennaio. Ballo, neve e divertimento. Prenota la tua vacanza allo 0423-7367.
7: Se ti dico acqua, a cosa pensi? Io penso a vita, non sprecarla. Ogni giorno puoi fare qualcosa anche tu. Non lasciare scorrere inutilmente l'acqua del rubinetto. Utilizza lavatrice e lavastoviglie a pieno carico. Ottimizza l'uso dell'acqua e riutilizzala quando si può. Verifica che non ci siano perdite negli impianti. Anche Radio Birichina vuole sensibilizzare sul consumo dell'acqua in modo responsabile. Risorsa preziosa per tutti. Beviamo a grandi sorsi la vita. Non sprechiamo l'acqua. Aiutaci anche tu. Dal nord fino a Roma e nel Lazio. Radio Birichina ti porta fino alla capitale. Sintonizzati sui 101.2 e 101.3 e continua ad ascoltare la tua radio preferita. Radio Birichina, sempre al tuo fianco, ovunque tu sia. Richieste musicali a Radio Birichina, chiama il 393-7366-770. Birichina.

0: 2,99€ negli ipermarket aderenti e online. In Carrefour abbassiamo i prezzi.
1: Da 1 euro fino al 13 settembre Samsung regala Samsung. Se spendi almeno 549€ in prodotti Samsung ti regaliamo lo smartphone Galaxy A17 128 GB, con almeno 999€ il Galaxy Tab A11 Plus 128 GB, con almeno 1.499€ il Galaxy Watch 9 40 mm, e se spendi almeno 1.999€ ti regaliamo lo Smart TV OLED 55 pollici. 1 euro. Operazione premi. Dettagli e regolamento in negozi online.
2: Birichina. Radio Birichina, speciale Champions League.

0: 2-0 le reti al 14° di Mbappé, al 23° di Valverde. Un risultato ahimè bugiardo, però per quanto visto in campo, con un Inter che ha saputo dominare in alcuni tratti della partita, è andata spesso vicino al gol, ma dall'altra parte ha accusato due errori difensivi gravissimi. Il primo da parte di Bissek, che ha perso un pallone troppo leggero, dove Mbappé tu per tu con Martinez è riuscito a mettere il pallone alle sue spalle, e poi proprio lo stesso Martinez che sull'aggressione di Valverde ha perso il contrasto, lasciando la porta così scoperta, e dunque nel contrasto il pallone è finito proprio in rete. Un Martinez che però si è rifatto proprio all'ultimo secondo del primo tempo con un'ottima parata su Bellingham, un miracolo oserei dire, perché c'era stata prima una conclusione da parte di Mbappé sfilato via sulla sinistra, sulla deviazione era pronto Bellingham a botta sicura, ma il portiere spagnolo dell'Inter è riuscito con un miracolo a deviare il pallone in calcio d'angolo, angolo che poi non è stato battuto perché è arrivato il duplice fischio che manda tutti negli spogliatoi. Real Madrid 2 Inter 0, la linea può andare allo studio.
1: Radio Birichina, speciale Champions League.
2: Radio Birichina.

Sei pronto ad ascoltare la tua canzone preferita? Chiama subito al 393-7366-770 e richiedi il brano che vuoi sentire su Radio Birichina. La tua musica, in diretta, proprio quando la vuoi tu.

0: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Birichina per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800 651 651.
1: Una finestra non è mai solo una finestra. È luce, comfort, design. Da Bartocci, infissi su misura, con la qualità e l'innovazione di Schuker Frames. PVC, legno, alluminio. Made in Italy e professionalità. Da 40 anni. Paghi il 25% del totale sulle finestre. Il resto in piccolissime rate fino a 10 anni. Bartocci, via Mezzenile 85, Roma, 06 61 90 90 57 e su bartocci.info.
2: Lavorare meglio cambia tutto. Uno spazio luminoso, silenzio quando serve, connessione veloce. Il tuo ufficio già pronto. A Cadoneghe, in via Giambattista Tiepolo, trovi uffici arredati di diverse dimensioni, composto autoriservato e spazi comuni per professionisti, consulenti e piccole aziende che vogliono un ambiente operativo. Flessibilità e comfort a pochi minuti da Padova. Info su coworkingpadova.net o 0423 73 66 12.
3: Dietro ogni respiro c'è una storia da raccontare. Respiriamo.

20.000 volte al giorno, ma spesso nemmeno ce ne accorgiamo. Chi è malato di fibrosi cistica dà valore a ogni respiro, perché per loro respirare diventa ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano incessantemente per trovare una cura per tutti. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Per saperne di più, vai su www.fibrosicisticaricerca.it.

La musica su misura per te. Su Radio Birichina la tua canzone arriva in un attimo. Richiedila chiamando al 393 73 66 770.

0: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV. More than one thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
1: Hai dei vecchi gioielli nel cassetto? Ti serve liquidità per spese impreviste o per concederti un viaggio da sogno? Per te c'è Oro Cash. Valuta il vecchio oro e te lo paga subito in contanti. Uno per tutti.
2: Tutti per Oro Cash.
3: Messaggio promozionale. Pagamento in contanti entro i limiti di legge. Per maggiori informazioni consulta il sito orocash.it.
4: Le buone azioni non hanno bisogno di riconoscimenti né di applausi. Si fanno con il cuore in silenzio. Radio Birichina, la buona azione è che esiste. Birichina.
5: Tu non ascolti una canzone, mentre suona stai già pensando a quella dopo. Ti immagini il cambio perfetto, il momento giusto, le persone che iniziano a ballare. Se succede anche a te, forse il tuo posto non è davanti alla console, è dietro. Vieni a scoprire il corso DJ e Vocalist della Peter Pan Academy. Partecipa all'Open Day gratuito di sabato 19 settembre. Prenota il tuo posto su peterpan.it. Peter Pan Academy. Adesso, vivila!
6: Con il progetto accoglienza, Ivan Team porta i ragazzi sul Brenta con rafting e sport fluviali, mentre il Parco delle Grotte di Oliero li accompagna alla scoperta della natura. Per info, ivanteam.com, oppure chiama o scrivi su WhatsApp allo 0424 55 82 50.
7: Succede solo questo mese! Chateau Dax e Stosa Cucine presentano il Fuori Tutto Home Deco. Sconti reali fino al 70%. Store diretti aziendali di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro. Bella casa. Manca solo qualcosa.
8: Una porta di design. Vai da Bartocci.
7: Bartocci propone porte di design, scrigno, pile e Henry Glass. Minimal, eleganti, scorrevoli, filo muro.
8: Qualità made in Italy, assistenza e installazione professionale.
7: Bartocci, apri la porta al design. Via Mezzanile 85, Roma.
8: 06 61 90 90 57 e su bartocci.info.
9: Birichina. Let's go.

fallo sentire a tutti su Radio Birichina. Chiamaci al 393-7366-770 e richiedilo. 393-7366-770.

Ciao Radio Birichina, vorrei dedicare una canzone al mio ragazzo Leo e la canzone è I Wanna Know What Love Is dei Foreigner. Grazie, ciao.

0: Sono le 22 e 58 minuti.
1: Errore, troppi rifiuti, algoritmo in sovraccarico, richiesta non gestibile.
2: Ma come sarebbe a dire? Chiamo Minchio Mariano.
3: Minchio Mariano, più efficiente di qualsiasi intelligenza artificiale nella gestione dei rifiuti per aziende, industrie e privati.
4: Per noi il rifiuto è una cosa seria.
3: Scopri di più su minchiomariano.it e social. Sotto costo è off.
5: Fino al 12 settembre centinaia di prodotti sotto costo. Ad esempio, olio extravergine con la vita da 750 ml a soli 2,99 euro. Da AEO trovo sempre convenienza, bontà e freschezza.
6: Chi si occupa delle pulizie nella tua azienda usa le migliori macchine in termini di qualità del pulito, efficienza e contenimento dei costi? Eureka può aiutare il tuo team a fare meglio, con meno sforzo. Prenota una consulenza senza impegno. Vai su eurekamacchinepulizia.it o chiama lo 049 94 81 800. Eureka, spazzatrice lavasciuga pavimento professionali, da 40 anni.
7: Gioca con Radio Birichina anche sul canale di Telegram. Unisciti al gruppo e sarai avvisato in tempo reale con una notifica al tuo smartphone, al tuo tablet o al tuo PC. Ogni giorno tantissimi premi esclusivi solo per gli ascoltatori di Radio Birichina.
8: Ehi tu! Sì, proprio tu che stai ascoltando Radio Birichina. Negli anni 60-70 ti divertivi a ballare. Conservi ancora le foto nel cassetto? Inviale a noi di Radio Birichina. Saranno pubblicate subito sul nostro sito, nella sezione La Mattonella.
9: Succede solo questo mese. Chateau Dax e Stosa Cucine presentano il fuori tutto Home Deco. Sconti reali fino al 70%. Store diretti aziendali di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro.
10: Radio Birichina ti accompagna ovunque tu vada. Ci trovi anche a Roma e nel Lazio sulle frequenze 101.2 e 101.3. Quando ti sposti, porta con te la tua musica preferita. Radio Birichina, no problem, fino alla capitale.

0: fino al 13 settembre Samsung regala Samsung. Se spendi almeno 549 euro in prodotti Samsung, ti regaliamo lo smartphone Galaxy A17 128 giga. Con almeno 999 euro, il Galaxy Tab A11 Plus 128 giga. Con almeno 1499 euro, il Galaxy Watch 9 40 mm. E se spendi almeno 1999 euro, ti regaliamo lo Smart TV OLED 55 pollici. Un euro.
1: Operazione premi. Dettagli e regolamento in negozio online.
2: Rosso o bianco? Intenso o delicato? Far felici tutti non è da tutti. Goditi Yomo. Prova il nuovo yogurt Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. Scopri di più su yomo.it.
3: Manca un niente per il ritorno a scuola. Meno male che da Pepco trovi davvero tutto. Zaini, materiale scolastico, cancelleria, abbigliamento e accessori. A prezzi incredibili. A partire da 1,80 euro. Scopri la collezione Back to School nel negozio Pepco più vicino a te. E ricevi anche un coupon sconto del 10% sul tuo prossimo acquisto. Pepco, senti la qualità. Innamorati del prezzo. Coupon emesso su una spesa di minimo 1 euro. Valido dal giorno dopo e per i 14 successivi. Su un acquisto di almeno 15 euro nello stesso negozio. Periodo di emissione dal 27 agosto al 26 settembre 2026.

0: Radio Birichina, speciale Champions League.
1: Nuovamente in diretta dal Santiago Bernabéu di Madrid, è terminata Real Madrid-Inter sul risultato di 2-1. L'Inter è riuscito a riaprire il match al 77esimo minuto con Carlos Augusto, che ha raccolto un pallone messo all'interno dell'area di rigore da Lautaro Martinez. Il pallone spinto dall'esterno brasiliano è entrato alle spalle di Courtois. Un Inter che anche nel secondo tempo ha fatto vedere cose davvero molto interessanti, giocando bene e creando tante occasioni da gol, ma i due errori fatali sono costati così all'Inter la prima sconfitta nella prima gara dell'esordio in questo cammino europeo. Un Inter davvero positiva, lo dobbiamo sottolineare, ma di fatto ancora una volta in Europa raccoglie una partita amara dal quello che è il cammino europeo di Christian Kivu, che anche l'anno scorso nelle ultime 6 gare aveva trovato 5 sconfitte. Si allunga dunque il risultato negativo dei nerazzurri in Europa, ma che farà ben sperare nel futuro dell'Inter.
0: Radio Birichina, speciale Champions League.

Certe emozioni non le provi con chiunque. Ma c'è una radio che se ne intende di emozioni. Le emozioni più belle non le puoi spiegare, ma le puoi ascoltare. Birichina è la vostra radio trovata per caso e tenuta

0: Permesso? Bella grigliata, che bella terrazza!
1: L'abbiamo riaperta dopo aver applicato schermo terrazze. La proteggerà dalle infiltrazioni per tutte le prossime stagioni.
0: E i prossimi anni, così griglierete ogni giornata di sole.
1: Sì, ma spero non tocchi sempre a me.
0: Schermo terrazze, per terrazzi, balconi, tetti piani, muri mattoni e calcestruzzo. L'idrorepellente professionale di Winkler che penetra in profondità nelle fughe, facile da stendere, a basso impatto ambientale e inodore.
2: Schermo terrazze Winkler. Informati dai rivenditori di materiali edili e su winklerchimica.com.
3: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Lineartronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia a chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da €29.900 fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
4: Subaru.
5: Poi ci sono quelli che fanno senza dire, mantengono senza promettere, ci sono senza esserci, perché sono senza bisogno di sembrare. Radio Birichina non sembra, è Birichina.
6: L'emozione di è sulla torta a destra.
7: Cosa?
6: Se questo è quello che capisci appena sveglio, un buon caffè può aiutarti.
8: Con la macchina del caffè di Radio Birichina, niente più risvegli confusi.
6: Ordina la tua macchina con un kit degustazione di 231 capsule di caffè solubili a €75 comprese di spedizione, chiamandolo 0423 73 67. Goditi una pausa caffè per la tua casa, il tuo ufficio, la tua attività. 0423 73 67.
9: La rimpatriata delle superiori?
10: Ne riparliamo a settembre.
9: L'iscrizione in palestra?
10: Ne riparliamo a settembre.
9: Il controllo gomme?
10: Ne riparliamo a settembre!
11: Se a settembre si riparla di tutto, tranne che della tua attività, allora devi fare una campagna pubblicitaria su Radio Birichina. Così si riparlerà di te anche dopo settembre. Per info, chiama Radio Birichina all'800-651-651.
12: È primavera e si ritorna al lavoro in campagna.
13: Metti in moto il trattore. Per gli attrezzi giusti c'è Delix.it.
12: Trince, frese, cippatori, biotrituratori, rimorchi, trivelle, forche, pale.
13: Delix.it.
12: I migliori prezzi nazionali, perché vendiamo direttamente all'utilizzatore finale.
13: Delix.it.
12: Spediamo gratis in tutta Italia.
13: Delix è associata a Federunacoma, Federazione Nazionale Costruttori Macchine per l'Agricoltura.
12: Delix.it.
13: Delex, il tuo partner al lavoro.
14: Unisciti al canale Telegram di Radio Birichina per restare sempre informato sulle ultime novità musicali e non solo. Segui il gruppo Telegram di Radio Birichina. Giochi, curiosità e tanto altro ti aspettano.
15: Nel lavoro la velocità è tutto e l'affidabilità fa la differenza, vero? A nessuno piace perdere tempo e tantomeno denaro, non è così? Per questo è nato Noleggio Lorini, il centro commerciale del noleggio. Hai ancora dubbi? Mentre ci pensi, i tuoi competitor sono già tra le oltre 50.000 aziende che hanno scelto di affidarsi a noi, ottenendo un vantaggio concreto. Noleggio Lorini su noleggiolorini.it.

0: Good night. Radio Birichina è con te in questa notte. Birichina, no problem.
1: Cara, cosa mi succede stasera? Ti guardo ed è come la prima volta.

0: la romantica notte.
1: Non cambi mai, non cambi mai, non cambi mai.
0: Tu sei il mio sogno proibito.
1: Proprio mai.
0: È vero, speranza.

0: Si spegne nei tuoi occhi la luna e si accendono i grilli.
1: Caramelle, non ne voglio più.
0: Se tu non ci fossi, bisogna

Lasciati stupire ovunque, in macchina, sotto la doccia, al lavoro. Lasciati stupire dalla sua musica. Birichina, la radio più ascoltata del Nord-Est, fatta proprio dai suoi ascoltatori. Radio Birichina. No problem.

0: È bello sapere che tu ci sei sempre. Tu, che riesci a farmi stare bene anche quando sono a pezzi. Grazie. Letto. Buonanotte. Radio Birichina, no problem. Birichina.
1: Il latte e latteria Soligo è latte 100% italiano, raccolto ogni giorno dai soci allevatori e lavorato in poche ore per preservarne tutta la freschezza. Latteria Soligo, dal 1883 il buono del latte fresco dal sapore autentico.
2: Fino al 13 settembre nei centri Perla, Park e Drive-In, all you can eat a metà prezzo per i membri Privilege Club. Gusta senza limiti, www.it.si.

Chi se ne va dalla vostra vita non crea vuoti, ma spazi. Su Radio Birichina diamo spazio alla bella musica. Sempre.

Da 40 anni di esperienza del gruppo Eureka nasce E-Ones, il brand dedicato a una nuova generazione di macchine industriali per la pulizia dei pavimenti. Una nuova visione della pulizia industriale pensata per rispondere alle esigenze di oggi e alle sfide di domani. E-Ones, www.e-ones.com.

0: vita, perché è l'unico regalo che non riceverai due volte. Radio Birichina, no problem.
1: Radio Birichina.
2: Time.
3: Ora.
4: È 1:01.

0: Birichina Notizie.
1: C'è un aggiornamento dell'informazione in redazione. Mauro Baldan, ben trovati. Crisi Federazione Russa-Ucraina, emergono dettagli relativi ai colloqui tenuti a Mosca e a Kiev dagli inviati statunitensi Witkoff e Kushner, ribadita la posizione del presidente Trump che esclude un ingresso dell'Ucraina nella NATO e riconosce la realtà sul terreno, suscitando una risposta positiva a Mosca e volendo continuare il dialogo, lo ha detto il ministro degli affari esteri russo Lavrov. La corsa generalizzata degli affitti per gli studenti universitari presenta segnali di cedimento. Il mercato appare complessivamente stabile rispetto allo scorso anno, ma con differenze marcate tra città, atenei e tipologie di immobili. Stando all'analisi del centro studi Solo Affitti, una stanza singola parte dai 150 euro mensili di Potenza e arriva ai 700 euro di Milano. Settima giornata dell'83esima Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica, la Biennale di Venezia. Presentati Bunker di Florian Zeller con Penelope Cruz, Javier Bardem, Stephen Graham, Paul Dano e Patrick Schwarzenegger e Company di Casey Affleck, interpretato da Nick Nolte, Adelaide Clements, Ben Mendelsohn. Luca Guadagnino ha ricevuto il premio Cartier Glory to the Filmmaker. È tutto.
0: Birichina Notizie.
2: Radio Birichina.

0: Vuoi il gel a casa tua? Nel giro di un paio di giorni? 035 83 17 91 BM Steel, due flaconi, 38 euro a casa tua. 035 83 17 91.
1: Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Caldana Europe Travel. Viaggiare insieme è più bello. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.

Ricordatevi che chi non vuole ascoltarvi non lo fa nemmeno se urlate, e chi vuole capirvi lo fa anche se non parlate. Radio Birichina, no problem.

di notte ogni cosa assume forme più lievi, più sfumate, quasi magiche. Tutto si addolcisce e si attenua. Anche le rughe del viso e quelle dell'anima. Radio Birichina, magica come la notte.

Imparate a distinguere chi merita una spiegazione, una risposta e chi assolutamente niente. Radio Birichina. No problem.

0: l'unico formaggio freschissimo italiano a denominazione di origine protetta. Morbida, delicata e dal gusto fresco e leggermente acidulo, racconta l'autenticità della provincia di Treviso. Iniziativa finanziata nell'ambito del bando Distretto del Cibo, secondo avviso 2024.
1: Nel lavoro nessuno vuole perdere tempo e denaro, vero? Per questo oltre 50.000 aziende si affidano a Noleggio Lorini, il centro commerciale del noleggio. Macchine e attrezzature quando servono, dove servono. Noleggio Lorini su noleggiolorini.it.

0: ti prendi gioco di me.
1: Buon ascolto, questa è Radio Birichina ed ora vi ricordiamo una delle frasi più famose di Marilyn Monroe: la donna è la rovina dell'uomo, ma resta il fatto che l'uomo senza la donna è rovinato.

I migliori inizi arrivano dopo le peggiori fine. Abbiate fiducia sempre e in sottofondo la musica di Radio Birichina.

0: Ben fatto, è meglio che ben detto. Birichina, no problem. Radio Birichina.
1: Time. Ora. Sono le 2:00.